Siete meravigliosi, ragazzi. Io però voglio sentire davvero, così lo sente tutto il mondo in diretta, l'applauso grande della Peschiera. Com'è? Così! E allora mantenetelo per la nostra Adriana con il suo amore bello! Vai!

0: la nostra Adriana per voi.
1: Grazie.
0: La cosa, buonasera, ma la cosa più bella è che state cantando tutte queste canzoni e a noi ci fa piacere, il mio grande successo lo conoscete, Le Rose Bianche, eccola.

Le rose bianche, eh? Qualche anno fa è stato il mio grande successo e adesso, ragazzi, arriva una canzone nuova, la nuova cumbietta firmata da una bella casa discografica che si chiama Edizioni Farfallina, Giuseppe Spinelli, Fisarmonica Damiano, Regina dell'Amore, eccola qua! Vai, ragazzi, dai! Ecco la signora che balla già il gruppo, guarda, eccola! Quante notti sono passate, grazie, senza chiedere.

0: Roberto!
1: Un signore la cantava, sì. La canto ma non ho voce, ragazzi, non importa, cantatela lo stesso, a noi ci fa piacere. Allora, questa è, non è bisogno neanche di essere presentato, Damiano, visto che hai la fisarmonica in spalla, non può mancare Afrodite, eccola! Via così, ragazzi, dai! Voilà!

Afrodite Damiano, eccolo là la fisarmonica. Ah, grazie, abbiamo visto già le signore che ballano tra di loro, bellissime. Allora, restate lì perché arriva la baciata, eh. A me piace prendere i brani del passato, riarrangiarli e farli un po' ballabili. Ho fatto la baciata con questo brano meraviglioso di Adriano Celentano. Eccolo qui, ragazzi, dai. Vai, vai, vai.

0: vedrai, tu vedrai.
1: Signori, Roberto Tagliani per voi.
0: Grazie, oh, che bella signora, complimenti. Tutta luccicante la signora, complimenti. Ragazze, siete ne volete un'altra, un po' più lentina,
1: sì,
0: più bellina,
1: dai,
0: più carina?
1: Roberto, gliela facciamo,
0: facciamo
1: dai,
0: quella,
1: dai.
0: Quella bella che arriva dalla luna, baciata dalla luna, la nostra Adriana.

0: Bravo Adriana, baciata dalla luna. Anche questa la sapevate. Era.
1: Grazie, grazie.
0: E allora cominciamo a presentarvi un pochino la parte dell'orchestra, un'altra bella voce. Perché ti prepari così con i capelli, con la devi solo cantare, Gabriele, non è che devi fare altro.
2: Vero, vero.
0: Gabriele, per voi. Yes. Non li hai capelli, è vero, senza capelli, è vero.
2: Grazie.
0: Eccola, Gabriele, dai. Antonello Venditti, la voce di Gabri, eccolo qui.

0: La voce di Gabriele.
1: Grazie.
0: Mamma mia, ragazzi. Oh, grazie, troppo gentili. Buonasera. Quanti di voi sono nati come me negli anni 60? Tantissimi. Eccoli qua. Eccoli qua. E allora negli anni 60 si facevano i bambini sulla mattonella, ma perché dite voi? Perché si cantavano le canzoni degli anni 60, ragazzi.

0: Grazie, grazie. Prendi questa mano, zingara.
1: Ma Roberto, non hai visto che hanno finito il ballo col bacio?
0: Dai, datevene un altro, dai, datemi un altro bacio, dai.
1: Che
0: ma che belle, baci, bacini, bacetti, baciotti. Damiano, prendi la fisarmonica, perché qui non l'abbiamo mai fatta. No, l'abbiamo fatta l'altra volta.
1: Sì.
0: Il nostro successo di qualche anno fa, un bel pozzettino, adesso un po' di lisciotto lo facciamo.
1: Un pochino, dai, che cominciamo.
0: Incantesimo, eccolo qui, vai.

0: Yeah!
1: Roberto Tajani e Adriano Polato.
0: Grazie! Grazie, grazie, grazie. Dai ragazzi, allora mettetevi a ballare, il ballo di coppia ragazzi, la mazurka nostra ed è Badessa, ecco.

0: dedicatissimo.
1: La gioventù, ragazzi, che passa, passa e non ritorna più. Mamma mia!
0: E si continua con il passo doble, si va con Toledo.
1: Sempre le nostre incisioni.

0: grazie. Grazie davvero, grazie di cuore, grazie.
1: Per gli amanti del tango, una serie di tanghi, la nostra incisione Tango Mix.
0: Questi sono belli ragazzi, dai.

Grazie, caro. Brava signora, brava.

0: Casca, ragazzi, eccolo. Oh. Grazie. Attento che si rompe la signora. Attento che rompi la signora, poverina.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
0: Vi regalo delle belle canzoni napoletane fatte a valzer lento, ragazzi. Quelle non tutte, ma le più classiche, eccole qua. Dedicate a voi, Napoli amore mio, eccolo qua, dai.

0: e dalle canzoni napoletane, la grande voce di Roberto Tagliani.
1: Facciamo un press, grazie. Beh, stasera, cari ragazzi, siamo in Piemonte, e non possiamo non fare questa canzone perché è stata scritta da un grande piemontese, Doc, sapete chi è? Al Rangone, Roberto Rangone, ciao Roby se ci stai seguendo, dedicatissima, eccola qui.

0: Pagliani.
1: Oh, mia chitarra, grazie. Però io voglio togliermi la soddisfazione, ragazzi. Siccome magari l'amico Rangone sentirà questa registrazione, gliela cantiamo un pezzettino col pubblico della Peschiera? Dai, allora.

Grazie. Grazie, abbiamo la nostra chitarra, il nostro Franchino. Bravo, bravo Franchino. Allora ragazzi, contiamo con le richieste. Questa è una grande canzone del mio amico

0: la nostra Adriana.
1: Grazie.
0: Torna presto, ragazzi. L'importante è tornare a casa al momento giusto, ragazzi, perché se tornate a casa un po' prima, come dice la mia amica Iva Zanicchi, se vi piace fare l'amore a tre, andate a casa prima che siete ancora in tempo, ragazzi, che trovate. Va bene, dai. Allora, bella gente, dai, questa l'avete sentita prima in video, ve la faccio anche adesso perché sarà il mio prossimo successo. Un po' di movimento, poi lo facciamo, ragazzi. È Profumo di te, la mia prossima incisione, eccola qua. Vai, Franco.

0: Roberto Tagliani.
1: Grazie. Uscirà tra poco il disco con le edizioni Caramba. Però la cantavate già, mi fa piacere ragazzi. È vero che ascoltate le radio, soprattutto Radio Liscio ragazzi. Gabri, dai, cominciamo sempre piano piano con il Despacito e poi... Movimento ragazzi, Gabri.

0: Vito
1: Gabriele, eccolo qua. E allora ragazzi, restiamo in tema perché arriva il Cha-Cha-Cha, il mio nuovo disco, eccolo. Benvenuto, amore.
2: Vivo già da tempo come un sogno.

il mio nuovo cha-cha-cha. Bene ragazzi, allora è l'ora della Ligalli, torna la nostra Adriana meravigliosa, eccola qui la Ligalli, eccola qua, vai vai vai, la Nannini.

0: Finalone con la nostra Adriana.
1: Grazie.
0: Allora, siete stanchi? Il nostro batterista tiene il tempo, ragazzi, perché vuole farvi... Mi spiace non fare più questa, visto che Sanremo è finito, però la facciamo lo stesso. E allora

0: Ancora!
1: Tutta l'Italia!
0: Hey.
2: Nostro Gabriele!
0: Gabri!
3: Grazie mille!
0: Oh. E io adesso voglio vedere se vi siete preparati il balletto. Adesso vi interroghiamo, ragazzi, su questa canzone meravigliosa!

0: tagliami.
1: Non l'avete fatto il balletto, eh?
0: Ah. Lo stanno imparando, Roberto.
1: Sarà per me, sarà a così. Dai, dai, dai, dai. Signora, non si fa così, così si fa un'altra cosa, Signora, davanti a Dio saremo io e te a così. Sarà per sempre sì. Lei, Grazie. Ragazzi, andiamo avanti, la nostra Adriana, l'ultima di Annalisa, Easy Beat.

0: mia, guarda che pista, mamma che bello. La nostra Adriana!
1: Grazie!
0: Ragazzi, cosa ne dite di fare un salto?

0: Com'è, ragazzi? Com'è? Dica, signora, dica.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: Facciamo il buchettino, e poi facciamo la tarantella per la signora e il mambo. Dai, buchettino, facciamo il guitar boogie, ragazzi. Vai, Franco, per voi. Eccolo qua, la chitarra.

È tutto per voi, da sola, mamma. Le gnocche, ragazzi, eccole qua. Eccole. 18 anni.

0: Bianchi la chitarra. Ragazzi, che bella gioventù sotto il palco. Anch'io martedì compio 18 anni.
1: Sì.
0: 18, ragazzi, ma cosa sono 18 anni? Mamma saltavo mia. I fossi, per saltavo lungo. I fossi a 18 anni.
1: Per lungo.
0: Poi diventi come Gabriele, non fai più niente. Il nostro
1: basta.
0: quanti anni compi? 18? 29, 30, 40, quanti anni compi? 20 anni? Anche tu 18? Che miseria, ragazzi. Abbiamo appena fatto Annalisa Doveri. Ah. No, non possiamo, dobbiamo contare. Dopo la facciamo
1: dopo,
0: di nuovo.
1: Dopo, la facciamo,
0: facciamo maschio dopo, dai. Allora, la signora che ha chiesto la tarantella fuori orario, dov'è? Eccola. La Vale la tarantella. Dai, tarantellina, Adriana, sì. Vai, eccola qui.

0: bravissimi!
1: Signora, per lei, eccola qua. E allora, sempre fuori programma, è arrivata la richiesta per il mambo. Dov'è il signore che ha chiesto il mambo? Sempre con la fisarmonica, bambo. Wow, eccolo qui!

Bravi voi ragazzi, bravi voi, bravi, l'applauso nostro a tutti voi. Allora salutiamo ancora il pubblico che ci sta guardando da casa su Prima Antenna, li lasciamo lì belli riposati sul divano col telecomando, buttatelo, non cambiate canale perché noi ci siamo sempre. Adesso però cominciamo, signore, parliamo un po' d'amore adesso perché insomma non ancora abbiamo fatto stasera. Una canzone bella che io ho rifatto, ho ripreso un brano del 79 di Raffaella Carrà, una grande canzone, sarà nel mio prossimo disco. E salutalo per me. Eccola qua.

0: Roberto Tagliani.
1: Grazie, che bella canzone, questa ce la siamo ricordati a tutti. Ce n'è un'altra che abbiamo ripreso, qui siamo invece nel 97, un grande brano di Fiorella Mannoia, l'abbiamo ripreso, ce lo canta la nostra Adriana. È una parola sacrosanta: mai smettere di sognare. Ho imparato a sognare. Adriana.

0: Signori Adriana!
1: Grazie amici, le belle canzoni che fanno ancora innamorare.
0: Ah, ma che bello l'amore, ragazzi. Signora, guarda come mi guarda la signora. Io chiuderei questo giro con un brano che sulle radio è tanto richiesto. Non è mia la canzone, magari, però anch'io l'ho messa nel disco, me l'hanno prestata Marco Negri e Marilisa Maniero. È un grande brano, sicuramente l'avete già sentito tante volte. Spero anche nella mia versione, Dimenticarti mai. Eccola qua.

0: Ancora Roberto?
1: Ancora?
0: Sì, eh?
1: E non ne approfitto per presentarvi l'orchestra, ragazzi, visto che siamo tra un po' e le riprese finiscono. E allora passiamo alla parte ritmica. Franchino Bianchi, chitarra e voce. Il basso, chitarra acustica e voce, Gabriele Bertoldi.
2: Grazie.
1: Pianoforte, fisarmonica e voce, Damiano Franzè.
2: Grazie.
1: Il motore dell'orchestra, il nostro bambino. Lui ha solo 21 anni, ragazzi, ma è bravo. E ti è

0: palco con me, ragazzi. Quest'anno festeggiamo le nozze. Le nozze di cosa?
1: 32 quest'anno.
0: 32? Mamma mia, un anno in più. Sono le nozze di mattone, cosa sono?
1: Di cemento armato.
0: Direttamente da Padova, Adriana Polato.
1: Amici, grazie, bel applauso a lui, a Roberto Tagliani.
0: Grazie, bestia.

Grazie, mamma mia, grazie, grazie. Fa caldo adesso però, ragazzi, sì. Fa caldo. Oh, arriva la nostra canzone nuova nuova scritta da Gianni Drudi, bella, si chiama Quando c'è l'amore, ed è che si balla.

puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: poi chissà.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Radio Liscio, il nuovo sound della musica da ballo. Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un cordiale saluto da Nikos, che ho detto, di 3B Meteo. Un nuovo approfondimento con le previsioni per la giornata di mercoledì, quando ritroveremo l'anticiclone sull'Italia per una giornata di cielo sereno o poco nuvolosa. Solo in montagna, sulle Alpi di Nord-Est, Appennino settentrionale e dorsale appenninica meridionale scoppieranno dei temporali pomeridiani, temporali di calore. Altrove, appunto, non succederà praticamente nulla. Il caldo si farà sempre sentire sulla nostra penisola, con massime che mediamente oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio ancora per questa settimana. L'ultima, sono in tra virgolette ferie. In realtà stiamo lavorando alla grandissima per preparare il super lancio, la nuova stagione di Energia Contagiosa e non solo, la nuova stagione di tutta Radio Liscio, pronta per ripartire in pompa magna con la prossima settimana. Riprendono tutti i programmi e tutta la normalità. Quindi ancora per questi giorni soltanto il best of, il meglio delle puntate che ci hanno accompagnato in questi giorni, tante news curiose e divertenti dall'Italia e dal mondo, per sollazzarvi naturalmente tra una canzone e l'altra ovunque voi siate. Sto

Rieccoci on air, ben ritrovati carissimi. Parliamo molto spesso dell'importanza dell'alimentazione, di come dello sport, insomma delle attività fisiche quotidiane per star meglio, no? Per durare di più, per fare italiani al momento giusto, diciamo. Ed è uscita questa ricerca di YouGov, che è stata commissionata da Virgin Active e presentata al Milan Longevity Summit 2026. Ci fa presente che non dipende soltanto da questi aspetti qua, ma anche, e questa cosa mi piace molto, dal modo in cui ci relazioniamo con gli altri. Quindi vivere più a lungo potrebbe dipendere anche proprio da come siamo con le altre persone. Oddio, ho esempi un po' di ogni tipo, persone orribili che sono campate fino a 100 anni, e invece persone buone che sono andate fin troppo presto. Quindi vabbè, diciamo un po' così. Da sta di fatto che associa la longevità a uno stile di vita sano e attivo, mentre il 48% associa la propria vita sana al fatto di voler vivere più a lungo possibile, cioè l'imposizione proprio, no? Allora, dico che è così e quindi sarà così. La longevità per 2 italiani su 3 è più che un punto d'arrivo, è un percorso che emerge in una dimensione dello stare insieme e condividere. Ecco, questo è l'aspetto interessante. Il 77% ha infatti dichiarato che la presenza degli altri influisce sul proprio benessere, quindi la longevità non è una somma di scelte individuali, ma una conseguenza di una rete di relazioni. Dove si costruisce sta condivisione? Al primo posto ci sono i parchi, le aree verdi all'aperto per il 79%, seguono le palestre e i fitness club, poi centri culturali e biblioteche per il 43%, centri di aggregazione per ovviamente gli adulti un po' più agé, eventi di quartiere, tra i giovanissimi le palestre è uno dei luoghi dove si socializza maggiormente. Insomma, poi la Virgine è anche una palestra, quindi prima o poi dovevano uscire queste palestre. Comunque è interessante questo aspetto, no? Che gli italiani stessi pensano che invecchiare fondamentalmente sia una questione di tenersi in salute, però anche di felicità, di quello che, di cui ci si circonda, degli affetti, delle persone. Ed è un punto di vista molto molto positivo. Se volete dire la vostra, io vi aspetto qua, 331 335 6565.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci qui carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Mi ero un attimo perso sulla pagina Facebook e mi stavo riguardando i video del Gio Fantini. Ciao Gio, se ci ascolti, hai capito? Questo al mare, no? Radio Liscio Live, fa tutto lo splendido, va in giro, fa le interviste. Si è goduto un po' di ferie, ma mi sa che è tornato, perché sono di una decina di giorni fa questi video qua. E me li ero persi tra le mille cose. Ciao Gio, un salutone, un abbraccio anche a te. Gio Fantini è il patron della peschiera di Valdengo, è il nostro locale partner dove riprenderemo la nostra stagione tra un pochino. Adesso siamo in stand by per il periodo estivo perché siamo itineranti con il Radio Liscio Summer Tour, perché insomma abbiamo tanto da raccontarvi anche di quello che accade in giro, ma torneremo. Allora, diciamo, ben ritrovati in onda carissimi, tema anche da lunedì che è qua, che mette allegria, è il medico di base. Credo che quando chiami il medico di base perché c'è sempre qualche magagna, no? E purtroppo c'è il casino che ci sono sempre meno medici di base, non so se ve ne siete accorti, ne salta uno in un paese, non si riesce a riassegnarli, bisogna fare la corsa quando arriva un nuovo medico ad accaparrarsi il posto, e questo è un casino. È il problema che dice che nel 2028 ogni medico di base avrà in media più di 200 pazienti da seguire, 217 per la precisione, e che nei prossimi 15 anni aumenteranno del 50,5%, hai capito? Sono dati dell'osservatorio GapMed, provider internazionale di servizi e soluzioni tecnologiche per il settore healthcare. E la metà dei camici bianchi attivi in Italia ha più di 46 anni, entro il 2036 avrà tra i 25 e i 35 anni, quindi questo almeno è un buon segno perché c'è un ringiovanimento, no? Vuol dire che scappano meno cervelli all'estero, e questa sicuramente è una cosa positiva. Il problema però è che diventiamo sempre di più, e come fai a star dietro a tutto questo? Secondo Giacomo Baldi, fondatore di GapMed, dice lui: triplicando la capacità operativa di un medico grazie ad automazione, supporto decisionale e ottimizzazione organizzativa, 500.000 medici potrebbero fare il lavoro di oltre 1,5 milioni di professionisti. Ovviamente qua già si pensa ad integrare l'intelligenza artificiale in tutto il processo, che però soprattutto con il medico di base è un processo veramente in prima battuta umano, ecco, diciamo così. Però d'altronde siamo sempre di più, tutti abbiamo sempre più bisogno, e quindi è un problema pure questo. Vabbè, io l'ho buttata lì così almeno lo sapete, e se dovete scegliere il medico di base meglio che vi portate avanti, perché qua non è che ce ne saranno molti a disponibili. Va bene cari, io non sono il medico, però sono sicuro che con un po' di buona musica vi faccio bene al cuore, e quindi ti è, vai Max, facci ballare.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Welcome back, rieccoci qua carissimi, una tematica vacanziera così per stemperare un pochettino perché molti sono già in vacanza, quelli delle ferie di giugno, quindi già vi vedo lì in panciolle, anzi già vi vedo proprio perché poi col lavoro spesso capito in Liguria e quindi vi vedo lì sulle spiagge, ogni tanto mi unisco sotto banco in qualche pausa pranzo, quindi cercatemi mimetizzato che magari trovate anche me. Comunque c'è chi si sta facendo le vacanze belle e buone e chi invece ancora le deve fare. E comunque non è detto che tutti cerchino la meta instagrammabile, il posto super trend, hai capito? E infatti qua si sta facendo largo il concetto di dupe, di che cosa si tratta? Sinonimo di risparmio ma anche scelta fatta con maggiore consapevolezza senza seguire i trend del momento. Questa è Airbnb, no? Che ci segnala alcuni di questi posti che magari sono meno conosciuti, meno noti, meno instagrammabili, ma dove si fanno delle vacanze meravigliose. Per esempio, se Santorini, dove sono stato recentemente, un casino, quasi non ti muovi, è fin troppo inflazionata, Altea sulla Costa Blanca spagnola conserva un fascino più autentico e un'atmosfera molto bohemienne. Al posto delle spiagge glamour di Marbella, dicono, si può optare per quelle di Denia, altrettanto belle ma meno sotto i riflettori. Chi invece sogna Bali, ma teme un turismo di massa, ecco insomma, un po' più che il turismo di massa, Bali teme i prezzi dei biglietti e quello che mi costa. Il Devon in Inghilterra rappresenta un'ottima alternativa. Allora, io sto Devon in Inghilterra, non lo conosco, però se mi parli di Bali e poi mi parli dell'Inghilterra, andiamo male. Al posto di Dubrovnik, Airbnb propone Perasto, un gioiello del Montenegro. Chi invece non vuole andare a Praga perché è troppo inflazionata può scegliere Tbilisi, che è capitale della Georgia. Beh, in effetti sono tutte mete che sono particolari. Per l'Italia, pensa un po', chi non vuole andare a Roma o a Milano, troppo inflazionate, vabbè, Milano a fare le vacanze apre di cielo, cioè Milano è bello quando se ne vanno fuori tutti ad agosto che non c'è in giro nessuno. Comunque dicono di andare a Genova, ma Genova è già molto turistica di suo, sicuramente già è molto inflazionata pure lei. Vabbè cari, sono mete alternative, no? Per fare un giretto, una tappa, Georgia, di qua, di là, Tbilisi, vedete voi, se non siete da turismo di massa, ecco qua che l'Airbnb vi dà qualche idea per dei posti un po' più riservati, ecco, diciamo così.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

E rieccoci qui carissimi, adesso mi riattacco alla richiesta di Adele di prima. Ciao Adele, grazie di nuovo del tuo gancio effettivamente, perché non ci pensavo più, ma per una miriade di studenti in giro per tutta Italia questa è la notte prima degli esami, hai capito? Coinvolgerà circa 500.000 studenti e tutto comincia proprio mercoledì 17 giugno, quindi domani, hai capito? Con la prima prova, che è uguale per tutti gli indirizzi, ed è la prova di italiano. Bella la prova di italiano, io sapevo che sarebbe andata bene perché comunque mi piaceva scrivere, quindi era molto distensiva e mi apriva un pochettino, no, la mente, anche in vista degli altri giorni. Finalmente dico come si comincia. Seconda prova, questa è più impegnativa, questa è giovedì ed è una materia caratterizzante il proprio percorso di studi, quindi il liceo classico si becca il latino, il liceo scientifico si becca la matematica, il liceo linguistico la prima lingua e cultura straniera, liceo scienze umane, giusto appunto, scienze umane, e poi ovviamente si andrà avanti con i colloqui orali che verteranno su quattro discipline, quindi le due materie oggetto della prima e della seconda prova scritta più due ulteriori materie indicate dal Ministero dell'Istruzione. Il colloquio si sviluppa in più fasi senza l'uso del classico documento iniziale, hai capito? Quindi c'è proprio una discussione sul curriculum dello studente, la presentazione dell'elaborato prodotto realizzato durante l'ultimo anno, e poi per educazione civica e PCO anche discussione delle tematiche affrontate durante il percorso. Ovviamente il punteggio finale rimane 100 centesimi con eventuale lode, no? Wow, mi ricordo, guardate, l'esame di laurea è una roba che mi ricordo benissimo. Io ho fatto il classico, quindi nonostante l'abbia vissuto molto leggero sto classico, perché era complicato e tutto, però mi divertivo, no? Stavo bene, quindi non è mai stato pesante per me la scuola, andavo anche bene, devo dire la verità. Poi ero bravo nell'arte dell'arrangiarmi, come potete immaginare. E comunque sta maturità me la ricordo benissimo, la tensione, mamma mia, io ho beccato il greco prima della seconda prova, ero tesissimo veramente. Comunque poi è un momento, no, che come dire, per quella sfera lì è tutto lì, è importantissimo, poi piano piano te lo dimentichi, anzi io quasi subito dopo, quando è finito l'esame, wow, ho tirato un sospiro e mi sono ficcato nell'estate. Quindi cari studenti, un abbraccione a tutti quanti voi, naturalmente sappiamo bene quello che provate, siate concentrati, mi raccomando. Però siate anche sciolti, che troppa agitazione non fa bene, d'altronde alla fine è il frutto, no, di tanti anni di lavoro, si arriva a questa maturità. Quindi in bocca al lupo a tutti gli studenti che devono affrontare l'esame di maturità, siamo con voi e vi regaliamo anche un po' di musica anche a voi, bella distensiva, bella allegra, quella musica che fa bene nella notte prima degli esami a Radio Liceo. A tra poco!

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Lo so, il weekend è appena terminato, però per fortuna che da queste parti siamo molto propositivi e già pensiamo al prossimo. Tra l'altro, se volete condividere qualcosa con noi dei vostri weekend, qualche fotografia, qualche video, noi vi aspettiamo sulle nostre pagine Facebook, dove vi raccontiamo naturalmente tutto il nostro di weekend, perché qua siamo sempre in giro tutti quanti, chi da una parte, chi dall'altra, e naturalmente anche sul nostro canale Instagram. Veniteci a trovare, Radio Liscio. E non dimenticatevi anche YouTube, che lì è perfetto per rivedere tutte le nostre serate da ballo e far partire la festa in salotto quando vi pare. Le news, cari, a tra poco, vi aspetto qua.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Nuova fiammata nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington colpisce obiettivi militari mentre Trump minaccia un'escalation maggiore. Khamenei promette: daremo al nemico una lezione, mentre le forze iraniane colpiscono basi americane nell'area. Il servizio di Daniela Ubaldi.
2: Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno portato a termine con successo una serie di attacchi contro obiettivi militari iraniani. Alla fine di una notte di raid arriva la comunicazione del CENTCOM che dà conto dei siti colpiti, sistemi radar e di difesa aerea, mezzi e strutture marittime, capacità di posa di mine e siti di comunicazione. Stiamo colpendo ad Hormuz, se l'Iran risponde ai raid ci sarà una nuova offensiva. La minaccia di Trump, che non ha frenato la reazione di Teheran, che a sua volta ha lanciato missili e droni contro basi americane Erbil nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait. I Pasdaran hanno rivendicato di aver ucciso molti militari americani colpendo Camp Tabetin, una base di marine statunitensi in Giordania, notizia smentita da fonti americane. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile, si fa sentire la guida suprema Khamenei, mentre Teheran conta 11 morti, tra questi le vittime denunciate dalla Mezzaluna Rossa, che riporta di 3 adulti e un bambino uccisi e 50 feriti nell'attacco durante un matrimonio nella contea meridionale di Sirik.
1: Torna a salire la tensione tra NATO e Russia. Mosca ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto, l'accusa del governo tedesco, che ha deciso la chiusura del consolato russo a Bonn e la chiusura di un centro culturale russo. La Germania cerca l'escalation, le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. Se le parti non avvieranno un dialogo non sarà possibile raggiungere un accordo sul conflitto in Ucraina, lo ha detto il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Bessent chiudendo i lavori del G20 delle finanze. Avanziamo nel Donetsk che qualsiasi struttura militare in Ucraina è un obiettivo, incluse quelle britanniche. La minaccia del presidente russo Putin: non dobbiamo permettere alla Russia di dividere l'Europa, l'opinione del ministro degli esteri Tajani.
3: Dobbiamo però respingere tutti questi attacchi ibridi, queste provocazioni, far capire a Mosca che noi siamo uniti, perché l'obiettivo è soprattutto quello di disunire l'Europa, così come l'obiettivo è quello di influenzare le elezioni nei paesi europei. Quindi questo deve essere assolutamente tentativo e deve essere assolutamente respinto. Questo è il tipo di attacco che fanno i russi e noi dobbiamo, ripeto, essere uniti e impedire a Mosca di dividere l'Europa.
1: Aveva problemi mentali documentati la donna di 49 anni che ha seminato il panico ieri a Times Square nel cuore di New York, accoltellando a caso un uomo e una donna prima di essere uccisa dalla polizia. L'uomo di 69 anni è ricoverato e stabile, la donna di 32 è morta in ospedale per le ferite all'addome. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci qua carissimi, seconda ora di energia contagiosa. Fatemi subito ringraziare Lucianino che scrive dalla provincia di Roma. Ciao carissimo, dal buongiorno a tutti, ci ringrazia per tutta la musica che riportiamo a lui. E poi c'è anche Franca, lei ci scrive dal VCO, quindi Verbano Cuseo Ossola. Ciao carissima anche a te, grazie mille, siete molto simpatici, eccetera eccetera eccetera. Ci fa molto piacere avervi qua con noi. Sentite, tra un po' ci facciamo l'ultima tappa del nostro viaggio di oggi, però vi devo raccontare di sta roba che è un'iniziativa un po' provocatoria, questa Street Easy, no? Dove si può acquistare e vendere casa, che ha lanciato una promozione Reserve Your Future, praticamente lanciando delle prenotazioni in dei ristoranti e in dei locali fino al 2046. Un'iniziativa nella quale partecipano 12 esercizi, sono caffè, teatri, studi di yoga, ci sono anche appunto 5 ristoranti dove si può prenotare un tavolo fino al 2046, no? E allora dicono è perfetto per una città come New York che vive di ristoranti, e cenare in alcuni di essi è praticamente impossibile, no? Quelli situati tra Brooklyn e Manhattan. Faccio qualche nome, io non li conosco: il Gage & Toller, la Steakhouse di Brooklyn, il Ross and Daughters, il Commodore, il Clinton Street Baking. Insomma, sono tutti dei posti molto in, molto esclusivi e anche molto tradizionali, no? E quindi loro dicono adesso si prenota per il 2046. Ovviamente è una provocazione, però in realtà le prenotazioni sono valide, quindi se questi locali resisteranno all'inflazione, alle posizioni che magari cambiano, le risorse umane, il costo del lavoro, le tasse, le materie prime, gli affitti, è che qua che tra 20 anni potrete godervelo. Vabbè, insomma, un'iniziativa sicuramente molto ottimistica. Se avete in programma di andare a New York da qui ai prossimi 20 anni, io mi porterei avanti, sa mai che risparmi qualcosina. Siamo ai pazzi ormai carissimi, ce n'è davvero per tutti, per fortuna che ci sono alcune feste che ci riportano coi piedi per terra. Tra queste, l'antica fiera di merci e bestiame di Poggio Renatico, dove vi porto tra un po', e anche la sagra del tartufo di Cellai Firenze. A tra poco cari, buona musica, altro che la prenotazione nel 2046, qua la musica arriva subito, tac, per voi.

E allora, carissimi, rieccoci insieme. Un altro tipo di turismo, chiamiamolo così, un turismo del weekend, mi piace di più. Sicuramente ci porta molto spesso magari al lago, al fiume, perché ce l'abbiamo lì vicino a noi e si fa il bagno. Soprattutto, per esempio, dalle mie parti, che sto nella provincia di Pavia, a ridosso tra Pavia e Milano, ci sono molte zone dell'Oltrepò dove c'è il Mastallone, dove si possono fare dei bagni super. Invece il Ticino, per esempio, non è balneabile e io lo trovo anche un po' pericoloso per farci il bagno, perché comunque ci sono delle correnti. Perché vi parlo di tutto questo? Perché invece c'è una città che sui propri fiumi e sulla balneabilità del proprio fiume principale, ovvero il Tamigi, ci sta puntando tantissimo. Vi ho detto il Tamigi, quindi siamo per forza a Londra. E allora, che cosa è successo? Che questo Tamigi ovviamente era zozzo, però c'è stato un lungo periodo in cui si sono messi d'accordo per renderlo balneabile, quindi c'è stata una grande pulizia e dopo 6 anni di lavoro apre il primo stabilimento balneare gratuito per fare il bagno giusto appunto nel fiume londinese. Quindi Londra è all'avanguardia anche da questo punto di vista. Diciamo che quest'area balneabile si trova tra Ham e Kingston, nel sud-ovest di Londra, quindi se qualcuno quest'estate ha previsto di andare a Londra, ecco, per cercare un po' di refrigerio, sicuramente è una buona cosa. L'acqua è pulita, viene monitorata settimanalmente dai tecnici dell'Environment Agency e i dati vengono anche poi pubblicati online per la sicurezza. Allora, io l'unica cosa a livello di sicurezza è che non so quanto sia sicuro fare il bagno nel fiume, perché oggettivamente ovviamente avranno preso tutte le precauzioni del caso, ci saranno bagnini, aree circoscritte dove poterlo fare, naturalmente non lo so, però mi immagino che sia così, perché comunque il fiume è fatto di mulinelli, è fatto di vortici, è fatto di corrente molto forte. Quante notizie sentiamo di cronaca purtroppo tutte le estati. E comunque sì, insomma, qua evidentemente il problema non c'è, l'hanno messo in sicurezza, quindi è una bella zona dove fare il bagno. In realtà ci sono tra l'altro nuovi stabilimenti in UK balneabili. Oltre a questo c'è Cambe Islands, Foreshore, nell'Essex, ce n'è qualcuno in Bridport, nel Dorset, a Bankai nel Suffolk, nel Sandgate, nel Kent, insomma c'è tutto un elenco di questi posti dove si può fare il bagno. Sta di fatto che, vedi, alle volte, no, anche per combattere questo caldo incredibile che oggettivamente ci ha preso, queste temperature folli, si corre ai ripari, e se si riesce a mettere in sicurezza una zona di fiume sicuramente diventa interessante, perché si aprono appunto nuovi spazi dove cercare refrigerio. A voi piace fare il bagno nel fiume, nel lago? Siete di quella risma lì? Oppure mare, categorici, o alla peggio una passeggiatina in montagna? O comunque sia, a Londra vi hanno servito, apparecchiato pure questa novità. Se qualcuno ci passa, ci andrà quest'estate, mandateci 2 foto sulla pagina di Radio Liscio, così che vediamo com'è fare il bagno nel Tamigi. Tra poco, che vi porto invece io a vedere una cosa particolare: quanto è buono lo struzzo in quel di Governolo.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

E rieccoci qui carissimi, ben ritrovati a tutti. Si parla da stress da ufficio, argomento che non tocca ovviamente chi sta sdraiato sotto l'ombrellone, come la nostra Gemma che ci manda un messaggio da Borghetto Santo Spirito. Sei in Liguria, brava, c'è qualcuno che è in ferie, giusto appunto, e si gode le prime vacanze di giugno. Che bella la Liguria, si sta sempre così bene. Invece altri sono in ufficio e magari sono stressati. Ecco qua, appunto, l'argomento riguarda proprio questa cosa qua, no? La vera ragione dello stress in ufficio, perché uno dice: io sono stressato perché vado al lavoro, cioè vado a lavorare, e quindi la cosa mi stressa. In realtà no. Ovviamente lo stress varia da persona a persona, però ci sono dei motivi che sembrano essere particolarmente incidenti in questa questione. E uno è il come saper o non saper soddisfare le aspettative aziendali, capito? Questa cosa dà molto stress, dover arrivare al risultato, magari non ce la fai nei tempi concessi e la cosa ti manda fuori di testa. Due è il conflitto dei ruoli, quindi quando si devono gestire richieste che non possono essere soddisfatte in contemporanea, dicono. E poi il terzo motivo, anche il sovraccarico, quando la morale del lavoro è troppa e non ce la si fa a portarla a termine, ecco. Quindi diciamo che non è proprio l'andare al lavoro che ci stressa, è forse il ritmo esagerato, i risultati da ottenere, queste nuove generazioni che soffrono moltissimo di burnout, anche perché, cioè, noi millennial per esempio ci siamo arrivati col tempo a sta cosa, no? Una sconfitta dietro l'altra, una vittoria dietro l'altra, un passo dietro l'altro, e invece a sti ragazzi comunque gli viene chiesto già di essere super performanti a 23-24 anni. Ma c'è bisogno di esperienza nel mondo del lavoro, non si può pensare di fiondarli dentro così, seppur molto esperti, davanti a PC e compagnia bella. Sta di fatto che tutte queste cose creano lo stress, quindi se riusciste un po' ad evitarli, o se anche le stesse aziende dessero un modo, no, per evitarli, sicuramente si crea un ambiente un po' più sano e un po' più produttivo. Sicuramente le vacanze ci daranno modo di tirare il fiato, chi prima e chi dopo. Vi auguro che arrivino presto, carissimi, come presto arriveranno gli eventi per questo fine settimana, che tra un po' rivedremo tutti quelli della puntata di oggi.

Eccoci qua carissimi, che bel viaggio anche quello di oggi. Dai, chiudiamo con una notiziola, no? Dopo che vi ho farcito di cibo fino adesso, adesso vi parlo degli alimenti che fanno bene. Perché io vivo un po' secondo questo principio, no? Vivo proprio da leone durante il weekend, mangio, bevo, assaggio di tutto. Poi durante la settimana però devo andare a compensare, no? Con la palestra e con la dieta. Però in realtà se uno mangia bene, in realtà la dieta non serve neanche poi più di tanto. E quindi ecco appunto sta ricerca che ci parla di 10 alimenti che ci possono aiutare, specie in sto periodo estivo, no? Mi sembrava carino chiudere così. E quindi acqua e tè verde, vabbè, idratazione lo sappiamo alla base di tutto, al primo posto, circa 2 litri d'acqua al giorno, aiuta il cervello a lavorare meglio. Frutta secca, mandorle, noci, pistacchi, anacardi, sono ricchi di grassi buoni e anche questo aiutano a gestire lo stress e a far lavorare bene il cervello. Le uova, fonte completa di proteine, quindi perfette per la funzione cerebrale, ma anche la vitamina D, quindi tanti aspetti positivi. Le uova, frutti di bosco, mirtilli, lamponi e fragole proteggono il cervello dallo stress ossidativo. I mirtilli nello specifico lavorano su memoria e concentrazione, interessante. Yogurt e kefir regolano l'umore grazie ai probiotici che aiutano a mantenere un po' di equilibrio, quindi anche il microbiota intestinale ne beneficia, quindi anche tutto il resto. Vabbè, verdura, foglia verde con folati e magnesio, quindi spinaci, bietole, cavolo, vanno anche bene nella regolazione del tono emotivo. Cioccolato fondente, vabbè dai, 30 grammi di cioccolato fondente ci sta, fanno bene anche al cuore. Semi di chia e lino, che sono alternative vegetali e quindi fanno bene anche per intestino e cervello. Pane e cereali integrali, senza esagerare, aiutano l'ormone della felicità. E poi salmone e pesce azzurro, quindi salmone, sgombro, sardine a ringhe per gli omega 3. Diciamo che se riuscissimo a mantenerci, no, in questa ottica, non sarebbe male, perché ci aiuterebbe insomma ma anche a vivere un pochettino meglio, soprattutto nel periodo estivo che sta arrivando, o meglio che è già arrivato. Senti che caldo che fa. Bene cari, a tra poco che ci rivediamo tutti gli eventi che abbiamo visto oggi. Buon appetito.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Buongiorno carissimi, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio ancora per questa settimana. L'ultima, sono in tra virgolette ferie. In realtà stiamo lavorando alla grandissima per preparare il super lancio, la nuova stagione di Energia Contagiosa e non solo, la nuova stagione di tutta Radio Liscio, pronta per ripartire in pompa magna con la prossima settimana. Riprendono tutti i programmi e tutta la normalità. Quindi ancora per questi giorni soltanto il best of, il meglio delle puntate che ci hanno accompagnato in questi giorni, tante news curiose e divertenti dall'Italia e dal mondo, per sollazzarvi naturalmente tra una canzone e l'altra ovunque voi siate. Sto tornando cari, preparatevi, allacciatevi la cintura che da lunedì prossimo si parte. Intanto buona puntata e buona energia contagiosa.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Marco Mancini. I raid americani della notte scorsa sull'Iran hanno causato la morte di 11 persone. 7 persone sono rimaste uccise nelle province sudoccidentali, altri 4 morti, tra cui un bambino, oltre 50 feriti, si contano nel raid che ha colpito una festa di matrimonio nel sud dell'Iran. Il Pentagono ha confermato di aver bombardato nella notte obiettivi militari iraniani, in particolare sistemi radar, installazioni di difesa aerea, asset marittimi e centri di comunicazione. Non si è fatta attendere la reazione della Repubblica Islamica. I Pasdaran hanno attaccato con missili e droni le basi americane a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait. Raid anche in Giordania. Secondo l'Iran sarebbero stati uccisi diversi soldati americani, circostanza smentita invece da Amman e Washington. Le inondazioni al confine tra Cina e Nepal nella regione del Tibet hanno causato almeno 1.114 morti in Nepal e 3.916 dispersi, secondo quanto comunicato dalle autorità nepalesi a una settimana dal disastro. E nella zona ora è altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. L'ex primo ministro britannico Starmer ha annunciato le sue dimissioni da deputato. Dopo l'addio a Downing Street lo scorso 20 luglio, dopo 2 anni di governo, l'ex leader laburista lascia anche la Camera dei Comuni dopo 11 anni. Paura, ma nessun danno a persone o cose per una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 registrata alle 2.40 della notte scorsa nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro tra le province di Lucca e Modena. Ancora caldo sull'Italia, oggi previsto bollino rosso a Bari e Campobasso, mentre domani toccherà a Roma, Bari e Palermo. E la situazione potrebbe peggiorare da giovedì, previsto l'arrivo di una nuova ondata di caldo. In Italia, entro il fine settimana, le temperature potrebbero schizzare fino a 8 gradi sopra la media del periodo. È tutto, a più tardi.
0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Buongiorno simpatici italiani, inizia anche oggi il nostro viaggio alla scoperta del nostro archivio musicale con i grandi successi di sempre del Liscio, delle orchestre e della tradizione popolare. Iniziamo con l'orchestra spettacolo Raul Casadei e i primi 2 brani in scaletta oggi, Bracconieri e Cacciatori e Luna di Mare.

Era l'orchestra Castellina Pasi, Come un sogno. Adesso ci ascoltiamo un bel medley, bello lungo. Ci sono dentro Marina, Romantica, Rose Rosse, Bugiardo Amore, chi più ne ha più ne metta, propostoci dall'orchestra Romeo e Coperfisa.

E ce lo siamo gustati fino all'ultima nota, questo medley propostoci dall'orchestra Romeo e Coperfisa. È il momento di Franco Bastelli per i prossimi due brani, Angeli Negri e Paloma de Spagna.

Speranza era Roberto Tagliani, questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Siamo arrivati anche oggi già al termine, però ci stanno ancora due brani. Il primo, propostoci dall'Orchestra Silvagni, è Una Catena, e a seguire, sempre dall'Orchestra Silvagni, il brano strumentale che come ogni giorno va a chiudere il nostro appuntamento, Caro Maestro. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i simpatici italiani.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Radio Liscio Notizie.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Torna a salire la tensione in Germania. Stamane, poco prima dell'alba, un oggetto non identificato è esploso alla stazione centrale di Augusta in Germania, nel passaggio interno di un edificio. Almeno due persone hanno riportato ferite lievi. Il servizio ferroviario è interrotto mentre la polizia bavarese sta ancora indagando. Intanto Berlino ha accusato la Russia di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto e per questo ha disposto la chiusura di un centro culturale del consolato russo a Bonn. La Germania cerca l'escalation e replica il Cremlino, che contesta tutte le accuse. Ma intanto l'Unione Europea serra le fila. Ieri, al vertice informale difesa in Irlanda, si è deciso di reagire agli attacchi ibridi. Risponderemo, ha promesso la presidente della Commissione Europea von der Leyen, i tentativi russi di intimidirci sono vani. Hormuz, nuova fiammata nello scontro USA-Iran per il controllo dello stretto, con gli Stati Uniti che fanno sapere di aver attaccato un centinaio di obiettivi militari e Teheran che conta 11 morti, tra cui le vittime di un missile che ha centrato una festa di nozze e che ha risposto con attacchi in Bahrain, Kuwait, Erbil, nel Kurdistan iracheno e in Giordania. Tra comunicati e proclami stamane i Pasdaran hanno rivendicato anche: abbiamo attaccato la residenza del comandante USA in Kuwait. Finita l'attesa per la Mostra del Cinema di Venezia, che già in queste ore vede star in laguna. Stasera alle 19 la cerimonia di apertura dell'83esima edizione della Kermesse, che oltre ad avere un nutrito drappello di star, vanta ben 5 titoli italiani tra i 20 in corsa per il Leone d'Oro. Nella serata, condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera George Clooney. A tenere la laudatio sarà l'attrice Laura Dern. Seguirà la proiezione del primo film in concorso nella sezione ufficiale, Ink, di Danny Boyle. Il primo titolo italiano in gara, il 5 settembre, è Succederà questa notte, che segna il ritorno al red carpet di Venezia di Nanni Moretti a 37 anni da Palombella Rossa. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

Ma buongiorno tutto il giorno, ben sintonizzati, benvenuti in televisione, in radio. Siamo felici di essere insieme, di assaporare la bellezza della melodia italiana che ci permette di cantare, ci permette di ballare con le migliori orchestre del panorama da ballo contemporaneo e anche con la chitarra che ci permette di cantare i grandi successi, perché lo sappiamo che le canzoni nascono per mezzo della chitarra e del pianoforte, con la facilità che la chitarra è uno strumento più leggero, perché magari te lo porti al mare, ti viene in mente una melodia e nasce una canzone. Pensare di portarsi al mare un pianoforte in spiaggia diventa un po' più complicato, lo diciamo per coloro che magari sono ancora in vacanza in questo momento, così come il nostro Marco Sasso, detto il Cigna, che lui in vacanza si è andato in vacanza, hai mandato la maglietta, perché la maglietta si è abbronzata, era bianca, è diventata nera perché non ha messo la crema. 331-335-6565 per tornare seri in diretta direttissima, però ovviamente interagire con noi attraverso la messaggistica o gli sms oppure i messaggi WhatsApp. Iniziamo il nostro viaggio con un tuffo nella generazione X, coloro che sono nati tra il 1965 e il 1979 fanno parte di questa categoria generazionale e si sono scatenati, hanno ballato con Balla Balla Ballerino di Lucio Dalla, con la quale ci colleghiamo all'istante. A te Lucio, balliamo ballerini, senti che bello l'inizio di questo synth che fa venire voglia proprio di scatenarci e di cantare a squarciagola in questa giornata.

balliamo, balliamo ballerini e lo diciamo al mondo della musica da ballo che appunto segue Radio Liscio Prima Antenna con l'obiettivo di portare avanti le tradizioni ma anche con la consapevolezza che ballare fa bene, ballare e salutare. L'abbiamo visto quest'estate nelle tante feste in piazza dove c'erano tantissime generazioni che durante la serata ovviamente prendevano posto in pista. È davvero bello appunto vedere questi momenti. E Balla Balla Ballerino ci riporta al 1980 e anche qui dà valore appunto alla danza. In quell'anno c'è stata una notizia triste: non ho i fazzoletti sotto mano, ma se li avete voi a casa in questo istante prendeteli, perché con questa notizia ci viene da piangere. Era il 1980 e tra le proteste e lo stupore generale dei commercianti e dei cittadini viene introdotto con forza l'obbligo della ricevuta fiscale. Quindi fino agli anni 80 è stata una pacchia e da in avanti cambiarono per sempre le abitudini d'acquisto degli italiani. E con la prossima carta generazionale mi immagino di prendere una ricevuta e di leggere Orchestra da Ballo Contemporanea, salvaci tu Paolo Bertoli da questa notizia, rinfrescaci il morale. E le presi la mano e le dissi: ohimè, abituati alla ricevuta fiscale. Prego Paolo Bertoli, anche il nostro Cinghi è commosso. Non sappiamo se andremo avanti quest'oggi oppure no. Forse dopo la canzone saremo qui a piangere, ma lo scopriremo puntata facendo.

E quindi procediamo con la prossima carta, più felici che mai, e andiamo nella direzione della canzone acustica. Allora ci cantiamo un brano che è un po' un racconto di quello che capita, di quando nascono le canzoni, dell'atmosfera che si crea quando si è in compagnia.

Gianni Morandi, ma questa canzone è stata scritta da Mogol con Aldo Donati, appunto rappresenta il ritorno al successo dopo alcuni anni bui della vita artistica di Gianni Morandi, perché ha vissuto il grande boom a cavallo dagli anni 60 agli anni 70, poi ci fu un attimo di dimenticanza, per così dire, e arrivarono delle canzoni negli anni 80 che lo riportarono in vetta al grande successo che ancora oggi porta avanti. Altra carta, altra canzone, Generazione Silenziosa. Nilla Pizzi, Ciliegi Rosa. Spesso siamo abituati a ballare questa canzone a ritmo di cia cia cia e ci fa anche venire un po' di fame, perché le ciliegie sono uno dei frutti che personalmente preferisco. Per tutti gli amanti delle ciliegie, Ciliegi Rosa, Nilla Pizzi, a te la linea.

Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.

Romeo e cover Fisa durante uno spettacolo alla Pescheria di Valdengo, dove ogni sabato si balla, quindi di conseguenza per coloro che possono andare in loco possono gustarsi dal vivo le orchestre, mentre invece chi è a distanza in tutta Italia può sintonizzarsi con Radio Liscio, con Prima Antenna, per seguire ovviamente la diretta come se la sala da ballo si spostasse e arrivasse direttamente nel salotto di casa propria. Canzone Odissea, mentre prima ci leggi Rosa di Nilla Pizzi, ci ha riportato indietro nel tempo, stavamo guardando al 1950. Poi questa canzone davvero è stata rivisitata in tantissime maniere, c'è la versione cantata così come anche c'è la versione suonata, il ritmo di cha cha cha è rimasto uguale, e nel 1950 la generazione silenziosa ha vissuto il boom dei fotoromanzi. Magari i ragazzi di oggi non se lo ricordano che sono sintonizzati, però nascevano questi giornali con appunto le foto, le storie d'amore che erano un po' strappacuore, lette sulle riviste di Grand Hotel che incollavano milioni di lettrici, regalando un tocco di evasione e di leggerezza da quello che era un po' il periodo che si era, perché negli anni 50 eravamo appena dopo la guerra e di conseguenza c'era bisogno così di alleggerire un po' il clima che era stato vissuto fino a quel momento. Quindi ricordiamo i fotoromanzi, e anche Gianna Nannini fece una canzone fotoromanza che però non c'entra nulla con i fotoromanzi, però ci è venuta in mente, e quello che ci viene in mente quando siamo in diretta noi lo raccontiamo senza freni. Altra carta, altra canzone, generazione millennials. Chi ascolta cosa ascolta la generazione millennials va pazza per Arisa, e possiamo dirlo in tutta sincerità. Sei d'accordo, Marco? Perché anche il titolo è giochiamo con i titoli, noi in diretta con i titoli ci giochiamo ed è bellissimo, e parte subito a cantare. Vai Arisa, siamo pronti.

E brava, brava Rise, sempre un piacere ascoltare le sue canzoni, soprattutto la sua voce leggera di un'intonazione perfetta. Quindi davvero brava, e Sincerità è stata la canzone che l'ha portata al successo nel 2009, dove appunto questa canzone ha spopolato, ma fa parte del suo repertorio e ogni qualvolta che fa i suoi spettacoli questa canzone la canta, e insieme a lei la canta ovviamente tutta la massa di pubblico che interviene spesso e volentieri. Sincerità è anche un valore importante, c'è anche un detto che la sincerità paga sempre, nel bene e nel male. È sempre meglio una sincerità, anche se magari si dicono cose che non sono tanto belle da sentire, però alla lunga ripaga sempre. Così come noi in tutta sincerità ci colleghiamo con l'Arcologia del Liscio, e quest'oggi incontriamo Franco Bergamini con la canzone Monello. Bisogna essere però un monello sincero. Franco Bergamini, a te la linea con l'Arcologia del Liscio.

0: trio Rimonello, il maestro Franco Bergamini.
1: Un bel valzer ci ha regalato quest'oggi l'Arcologia del Liscio con appunto Franco Bergamini, che è il papà di Luca Bergamini, che porta avanti le tradizioni, ma abbiamo visto nel filmato anche la presenza di un giovane Marco Tagliavini, che è uno dei più bravi sassofonisti che abbiamo in Italia e che fa parte della Romagna spesso e volentieri con Matteo Bensi, così come ogni tanto prende parte agli eventi romagnoli con Moreno il Biondo. Quindi davvero un piacere sempre vederlo e poi soprattutto una gran bella persona. Altra carta, altra canzone. Canzone acustica, torniamo a cantare. Per chi volesse utilizzare la tecnologia, volete scriverci qualche messaggio attraverso gli SMS o i messaggi WhatsApp, ricordo il 331 335 6565, per coloro che ci seguono in radio, mentre in televisione è quel numero proprio scritto in pancia al televisore, viene detto così. E ci cantiamo ora un brano in la maggiore.

abbiamo anche fatto la parte dell'arrangiamento, ci è venuto spontaneo, perché tante volte anche nelle canzoni ci viene in mente la parte strumentale, così come magari anche l'assolo dello strumento. Questa era Nel giardino di Tamara, della Strana Società, che ha portato al successo questa canzone nel 1972, quindi la decade degli anni la ricordavamo bene, ed era la Strana Società, che è un gruppo che è nato proprio in Torino, quindi in Piemonte. Altra carta, generazione baby boomers in ascolto, il ballo di Simone sta per arrivare, e con lui Giuliano e i Notturni.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

siamo sulla strada della melodia italiana che raggruppa la musica da ballo, le canzoni delle famose che davvero hanno attraversato le generazioni, e abbiamo ascoltato due successi: Sulla strada, canzone nuova di Pietro Galassi, e Il ballo di Simone di Giuliano i Notturni. E se uniamo i due titoli diventa Sulla strada, il ballo di Simone, oppure Il ballo di Simone si fa sulla strada. E colleghiamoci anche al fatto che la canzone Il ballo di Simone è nata per è nata prendendo spunto dal gioco, proprio i giochi che si facevano quando si era con i bambini. I partecipanti dovevano eseguire i movimenti ai tempi chiamato del comandante, quindi magari era alzare le mani, fare un salto, girarsi, abbracciare magari il vicino che avevi, e di conseguenza da lì è nata proprio lo spunto per eseguire la canzone, che poi è un ballo di gruppo a tutti gli effetti. Era il 1968 e in quell'anno c'era un po' un'Italia movimentata. Per esempio il movimento studentesco milanese guidato da Mario Capanna si presentò davanti al Teatro della Scala armato di uova e ortaggi, che furono lanciati contro i borghesi in abito da sera che andavano alla prima teatrale. Dopo l'uovo e l'ortaggi, grazie a questo fatto, nacquero le frittate le frittate con verdure che fecero bene. E poi ci fu il trionfo della nazionale di calcio che vinse l'europeo a quei tempi, battendo la Jugoslavia in finale a Roma, perché appunto la Jugoslavia era una nazione staccata ai tempi, poi si unificò. E abbiamo fatto un po' di storia, è bello andare a ricordare un po' di fatti di vita vissute attraverso le canzoni e riportarle magari alle nuove generazioni, magari generazioni invece che hanno vissuto quei momenti, ritornare a rivivere quello che è stato il passato. Altra canzone, Generazione X, ci scateniamo con un personaggio bellissimo, una voce particolare, e se leggo il titolo, anzi anticipo il titolo della canzone, potremmo dire: ma buongiorno tutto il giorno, siamo felici di stare insieme, perché arriva Ricominciamo.

facciamo. Stavamo parlando con Marco Sasso, detto il Cinghia, il nostro regista, che con questa canzone ci viene proprio voglia di ricominciare, di ripartire dai saluti, di rivivere la puntata. Ma torneremo domani nuovamente con un altro viaggio nella melodia italiana, e non possiamo ricordare questo appunto grande successo di Adriano Pappalardo del 1979, prodotto dal grande Celso Valli. E in quell'anno, nel 79, c'è stato un fatto che era poi uno scherzo, però non si capisce lo scherzo quale finalità ebbe avuto, perché ci fu nel 79, crearono delle schedine vincenti false con i timbri originali e vennero vendute migliaia di copie usate da tantissimi italiani per fare uno scherzo colossale ai propri datori di lavoro. Quindi arrivano con la schedina: ho vinto, ha già vinto, e cosa hanno fatto? Andavano dal datore di lavoro, si dimettevano in tronco prima di scoprire la beffa, cioè nel senso, prima di dire mi licenzio, guarda che era uno scherzo, mi riassumi. Vabbè, se qualcuno sta ridendo a questo fatto delle schedine del 79, ce lo faccia sapere al 331 335 6565, perché noi non l'abbiamo capita. Siamo ai saluti, torneremo domani, grazie Marco alla regia, e ci salutiamo con l'ultima carta, che prevede l'orchestra da ballo contemporanea. Arrivano due fratelli e ci fanno ancora assaporare un po' uno scorcio di vacanza con Dolcissima Sardegna. Marco e Alice, grazie a tutti, è stato bello anche oggi, non vediamo l'ora di risentirci in radio domani e di vederci in televisione domani. Un abbraccio grande, Dolcissima Sardegna, arriviamo anche noi.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calciomercato, si chiude ufficialmente la sessione estiva. La Juventus rivoluziona l'attacco, oltre a Vlahovic saluta anche David, volato a Madrid sponda atletico, e arrivano Volte Made dal Newcastle e Sar dal Tottenham. La Roma rinuncia a Lewelling e quindi all'ala sinistra chiesta dal Gasp, che in extremis blocca la cessione di Koné al Chelsea. La Fiorentina, con oltre 136 milioni spesi, si regala anche Beto, Gnonto e Pedro Gonçalves, liberando Ken al Como. L'Atalanta accoglie per 40 milioni Rove dal Bologna, già orfana di Castro, Lucumi e Freuler. La Lazio molla Icardi ma vira su Gudmundsson, che si aggiunge a Frattesi e Pinamonti. Il Milan si gode il bomber ex Paris Saint-Germain Gonzalo Ramos, oltre ad Hutchinson e Diego Moreira. Sedicesimi di Coppa Italia, la Cremonese elimina il Parma ma esonera Giampaolo. Al tecnico abruzzese ex Milan non basta il 2-0 ottenuto al Tardini. Agli ottavi derby lombardo con il Como. L'altro match vede la vittoria in trasferta del Monza sul Torino. L'1-0 firmato Dani Mota vale il passaggio del turno contro il Milan. Alle 15 Sassuolo-Frosinone, alle 18 Udinese-Venezia. Voltiamo pagina, tennis, US Open. Sonego si arrende a Zverev, il tedesco vince 3-2 e passa al secondo turno contro il francese Ellis. Nonostante l'assenza di Sinner, bene gli altri azzurri. Musetti supera l'inglese Ferri 3-0 ma si rimprovera sul servizio.
2: Sicuramente è un'arma che, come ben sapete, è un po' un amore-odio, quindi sto cercando sempre di portarlo verso la parte dell'amore, perché i top player, i veri giocatori, comunque al momento importante spesso e volentieri mettono la prima e fanno la giocata giusta.
1: Stesso risultato per Bellucci sull'ungherese Piroš, avanti anche Cobolli 3-2 sull'argentino Comesagna. Alle 19 tocca Guerrieri contro De Minaur, poi Berrettini, Navone e Passaro De Jong, interrotta sul 2-1 in favore dell'italiano. Siamo alla Formula 1, si avvicina il grande appuntamento del Gran Premio di Monza. In attesa della consueta conferenza stampa dei piloti prevista per domani, il team principal della Mercedes, Toto Wolff, annuncia: Kimi Antonelli partirà dal fondo della griglia per cambiare la power unit. È una delusione per lui e per i tifosi nella sua gara di casa, ma il nostro sport non premia i sentimenti. Intanto Milano si tinge di rosso e accoglie i piloti Ferrari, Hamilton e Leclerc. I due, prima di un evento privato a Palazzo Reale previsto per le 17:45, abbracceranno i tifosi del Cavallino in Piazza Duomo. Volley, 6 successi su 6 per l'Italia che, dopo aver battuto la Bulgaria agli ottavi, incrocia la Svezia nei quarti di finale degli Europei femminili. Appuntamento con la nazionale di Julio Velasco a Brno, ore 19. Ed è tutto, a più tardi.

Ciao bella gente, come va? Buon mercoledì 2 settembre 2026. Qui giornata che non sa neanche lei cosa fare. Non c'è un sole pazzesco, anzi sembrava nuvoloso tendente al quasi piovoso fino a mezz'ora fa. Adesso si è aperto un po' di più, anche perché appena letto la meteorologia che ci dà delle speranze. Allora dicono che da oggi verso sera, domani addirittura, riparte un caldo fastidiosissimo, ma che durerà poco. Sarà dal 10-11, in alcuni posti già dal 7, quindi già da lunedì prossimo, ma dal 10-11 di settembre cambia tutto. Arriva la pluvia, arriva la pioggia, le temperature vanno giù, insomma il caldo finalmente se ne torna in Africa. Ha finito le vacanze sull'Europa e in particolare sull'Italia, quindi dovrebbe darci un periodo. Aspetta, perché l'hai salvato. Cosa dice? Ah, ecco, riassumendo, fra il 7 e il 13 di settembre, ma quasi sicuramente dopo il 10-11 settembre, aumento della piovosità al nord e sul Tirreno. Tra il 14 e il 20 settembre, piogge superiori alla media anche al centro-sud, e tra il 21 e il 27 di settembre, su tutta Italia, piogge superiore alla media e ovviamente temperatura. Guarda come mi guarda, è lì così, che mi guarda il cinghia, interessato anche lui. Ha avuto caldo anche lui, Hai avuto caldo anche te. Non fare l'essere superiore perché hai l'aria condizionata che la manovri col telecomando. Ormai tutti abbiamo l'aria condizionata che si manovra col telecomando. Ma quando uscivi sembrava proprio di entrare in un forno. Quando aprivi la porta ti arrivava quella zaffata di aria calda. Non è stato facile. Allora, buon mercoledì 2 di settembre. Il 2 di settembre è il 245esimo giorno dell'anno, ne mancano 120 alla fine dell'anno. Oggi è San Zenone, ecco, non ho mai conosciuto nessuno che si chiamasse Zenone, ed è la giornata mondiale per la salvaguardia del colibrì. Chi è riuscito a imporre una roba di questo genere? La salvaguardia del colibrì, animale indispensabile per la vita dell'umanità. Non lo so, sono quelle giornate mondiali. Posso capire la giornata mondiale del cane, la giornata mondiale del gatto, la giornata mondiale dell'elefante, ma la giornata mondiale del colibrì? No comment, 2 di settembre. Allora, siamo a una scaletta molto bella. Dunque, la cosa che mi ha divertito molto è che ci sono due che fanno a gara per arrivare per primi a mandare il messaggio al 331-335-6565. Cioè fanno proprio, io voglio essere il primo che ti manda il messaggio, Ettore. E allora c'è il Paolo di Genova che me l'ha mandato il messaggio alle 10.35, quindi poco più di mezz'ora fa. Ciao Ettore, ciao Cinghia, vi vedo in forma, anche se il Cinghia non lo vedo. Marco Sasso Cinghia, mi fate sentire la canzone Non ti ricordi di Giorgio Consolini, grazie. Questo alle 10.35, quindi 25 minuti prima che la trasmissione cominciasse. E difatti adesso il primo messaggio che è arrivato è quello del Max di Ozzano, di Bologna, che scrive: bentornati a tutti gli amici di Radio Liscio, potrei ascoltare Che calore di Pino Daniele. Tra le altre cose vanno a cercare anche delle canzoni un po' particolari che magari non sono facili né da ascoltare, a volte neanche da trovare. Allora, la prima risposta la darò al Paolo di Genova dopo il primo disco di oggi. Adesso andiamo col primo disco di oggi, che è la Elena Cammarone con te e io, Ettore Andenna, con Canzoni senza frontiere. Sono qui con te che stai ascoltando o che stai guardando su Prima Antenna o sul network Teleantenna, con te della Elena Cammarone.

Allora, era ancora ha fatto un finale che mi è sfuggito. La Elena Cammarone con te, 11:11. Stamattina siete scatenate con i messaggi 331-335-6565. Intanto un messaggio che non avevo letto ieri, era l'ultimo che era arrivato ieri. Bentornato, faresti sentire una canzone di Consolini a una ragazza di una volta? Linda. Grazie, ma certo Linda, una ragazza di una volta, oggi una ragazza diversamente giovane, mettiamola così. E ho scelto per te il tango delle capinere di Giorgio Consolini. Siccome poi stamattina, poco più di mezz'ora fa, il Paolo di Genova mi ha chiesto anche lui una canzone di Giorgio Consolini che non ti ricordi, Paolo, accontentati del tango delle capinere, che è un classicissimo della musica italiana. Pensa che è una canzone, il tango delle capinere, che risale addirittura al 1928 e l'hanno cantata in tantissimi: Luciano Virgili, Fred Buscaglione, Giorgio Consolini, Luciano Taglioli, Danilla Pizzi, la Gigliola Cinquetti, la Milva, queste me ne ricordo io, e Claudio Villa, per carità, ed è diventato un classico della canzone italiana. E allora adesso ve la faccio ascoltare per tutti quelli che amano Giorgio Consolini, il tango delle capinere. Giorgio Consolini era un ragazzo del 1920, morto nel 2012.

in Colombia, ballar la cumbia. Era l'orchestra di Franco Bagutti, cantava Martina, e ritorniamo ai messaggi. Bentornato e buona giornata da Margherita di Genova. Ciao Margherita. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Aldo di Fossano. Ciao Aldo. Ciao Ettore, sono Antonio della provincia di Biella. Buon ascolto a te. Ciao Ettore Cinghia, sono Dalia da Occhieppo. Per i vinili di Casa Andenna, che ne dici della premiata forneria Marconi? Grazie. Ci sto pensando. Intanto adesso sai che sto facendo la nuovissima, il 2024, l'ultima classifica fatta dalla rivista Rolling Stone, e dopodiché che ci porterà fino all'inizio, fine 2026, inizio 2027. Poi nel 2027 ancora non ho deciso cosa fare, ma tornerò probabilmente alle settimane con cantanti, gruppi speciali che non ho mai fatto. Allora, ciao Ettore Cinghia, sono Emily, ho 8 anni. Uey! Sono dalla nonna Graziella da Vergnasco, buona giornata. Ciao Emily, si sta bene?

dalla nonna. Ieri ho avuto qui due nipotini, Cecilia e Edo, 4 anni e mezzo tutte e due, e tutte e due prima di andare via si sono messi a piangere che non volevano andare via da casa dei nonni. Questa è una cosa che fa infuriare i genitori, ma a me dà una soddisfazione incredibile, perché vuol dire che si trovano bene a casa dei nonni, o no? Ciao Ettore Cinghia, mi direte che sarò fissato, ma vorrei sentire una canzone di Carlos Santana. Grazie, sono Mauro di Savona. Perché sei fissato? Ti piace Santana? Chiedi Santana. Ciao Ettore, ciao Cinghia, dagli amici di Collegno in vacanza a Sestri Levante. Bella Sestri, quanti bei ricordi alle piscine dei Castelli all'epoca quando andavamo a fare le serate. Saluti dall'Australia. Ciao Ettore, allieti con le canzoni le mie 1-2 ore in palestra, me la godo a ritmo di musica. A Perth, ci ascoltano in Australia, dove in questo momento ci sono 6 ore di differenza. Quindi allora, se qui sono le 11:22, là sono le 17:22, calcolando a Perth sono le 17:22, quindi l'ora giusta anche per fare palestra. Salve, volevo salutare il Punteros e Bea che si stanno per sposare. Il Punteros e Bea. No, io intanto una cosa importante ve la dico dopo la prossima canzone, adesso, perché c'è il secondo vintage di oggi che è stato chiesto da Nicola Pescarese. Lui chiede sempre questa, è fissato con l'italiano di Toto Cutugno. Tra le altre cose, una canzone che è stata scritta dal mio amico Popi Minellono, il grande Minellono, che siamo amici su Facebook, ci raccontiamo, lui mi fa vedere le ricette perché è diventato un godurioso del mangiare. A una certa età arriviamo, cosa ci resta da fare? Mangiare, a volte mangiare anche solo con gli occhi, perché certe cose non si possono mangiare per motivi fisici e di salute. Lui non si trattiene su nulla, si fa arrivare le robine particolari, i pomodorini speciali, il pesciolino speciale. No, si tratta bene il buon Cristiano Popi per gli amici Minellono. E nel 1983, con Toto Cutugno, scrisse questa canzone, l'italiano, che venne presentata al Festival di Sanremo, che quell'anno venne vinta dalla Tiziana Rivale con Sarà quel che sarà. Tiziana Rivale, tra le altre cose, che sarà al Festival della Canzone Italiana il 10 di ottobre a Luino, e mentre l'italiano arrivò quinta, ma trionfò nella speciale classifica cantanti vincenti. Insomma, al pubblico piacque moltissimo, è diventata una specie di inno dell'Italia e degli italiani in giro per il mondo. Se andate in giro per il mondo che c'è una festa di italiani da qualche parte, state tranquilli che l'italiano ve la cantano. Per Nicola Pescarese, l'italiano Toto Cutugno.

Il secondo vintage di oggi, l'italiano per Nicola Pescarese di Toto Cutugno. Sapete che Cinghi ha ricominciato ad andare in giro a suonare? Non fa solo il compositore, l'autore di canzoni, è tornato in giro a suonare e io l'ho beccato in una serata molto particolare dove non suona la sua solita chitarra, no, era una serata sabato sera scorso, quindi 4 giorni fa, no? Non una vita fa, si è fatta una serata in country western. Quindi facendo tutti quelli che ballano tutti in fila, tutti bravi, tutti coordinati. E lui cosa suonava? Ve lo faccio vedere cosa suonava.

violino, è un po', vi ho detto che è un po' l'istrumentista, il mio regista, ragazzi, e poi quando si tratta di western si esalta, perché ha fatto un sacco, fa un sacco di serate di questo country western, che anche quello, pur di ballare, si sta diffondendo. Va bene, allora, da Ivan a Yolanda della provincia di Sondrio. Che bella la Valtellina, avevo avuto casa su a Prato Valentino, sopra Teglio, per tanti anni. Da Ivan a Yolanda c'era questa richiesta: il cielo è una coperta ricamata. Dico, quante volte mi sono trovato lì in piena notte a 1700 metri di altezza a guardare il cielo, perché non c'era una luce, per cui il cielo, le stelle si vedevano tutte benissimo, si vedevano le costellazioni, si vedeva l'orsa maggiore, l'orsa minore, la stella polare, anche quelle sono serate, soprattutto se non si è, se si è da soli sono belle, ma se non si è da soli sono ancora più belle, perché si chiacchiera e intanto si guarda il cielo. L'avete mai provato a fare? Provate una volta nella vita, ne vale la pena. Il cielo è una coperta ricamata, le mondine

Il cielo è una coperta ricamata da Ivan a Yolanda in quel di Sondrio. Erano le mondine che cantavano. No, mi era venuta una curiosità. Stavo guardando l'amico che ci ascolta mentre fa ginnastica a Perth in Australia. Ma l'ascolti con le cuffie, immagino, perché non credo che lì magari amino. Non è che ci sono tanti italiani che stanno facendo ginnastica a Perth in Australia e ascoltano Canzoni Senza Frontiere su Radio Liscio. Quindi se sei con le cuffie te l'ascolti solo tu. No, era una curiosità, perché ci sono anche quelli che infilano il jack delle casse nel telefonino e fanno ascoltare a tutti la musica italiana. Va bene, allora ciao mitico, chi è che mi scrive ciao mitico? Ciao mitico Ettore Alcinghia, vorrei sentire Piccolo Fiore Dove Vai. Ragazzi, ne trovate di incredibile, questa proprio non me la ricordo. Piccolo Fiore Dove Vai dei Teppisti dei Sogni, da Beppe di Bordighera. Piccolo Fiore Dove Vai, la conosci Cinghia? L'hai già sentita? E io non conosco Piccolo Fiore Dove Vai. Lui mi fa: come fai a non conoscere Piccolo Fiore? Non la conosco, no? Io sono umile, non sono onnisciente. Ci sono alcune che non le conosco, non me le ricordo. Ecco, possiamo anche dire magari che non me le ricordo. Una questione di età, ma dai. Ciao Ettore, vedo con dispiacere che Studio 1, canale 95, non vi trasmette più Radio Liscio Visione. C'è qualche novità in vista che ti segue, per chi ti segue dalla Lombardia? Grazie, Silvano da Busto Arsizio. Allora, delle novità ci sono, ma mi vengono svelate col contagocce, per cui sto aspettando. Mi hanno detto che ci saranno novità importanti tra il 15 e il 19 di settembre. Per esempio, il 19 di settembre ricominciano le serate importanti alla Peschiera di Valdengo. Oh, a proposito, alla Peschiera questo sabato, quindi il 5 di settembre, sabato, ci sarà l'orchestra della Sabina Music. Ma dopo le serate pesanti ricominciano il 19 di settembre, serate che verranno trasmesse anche da Prima Antenna TV, che ci sta in questo momento trasmettendo sul canale 14 del Roberto Tagliani il 19 di settembre. Come l'ha detto in cuffia adesso il Cinghia, il 19 di settembre ripartono le grandi serate con l'orchestra di Roberto Tagliani. Ma vi stavo dicendo, chi ci sta seguendo in Radio Liscio Visione, in questo momento Prima Antenna TV sul canale 14 del Digitale Terrestre in Piemonte e in Valle d'Aosta, e sempre Prima Antenna TV sul canale 79 del Digitale Terrestre in Liguria. Vedo che, tra le altre cose, in questi giorni, o quantomeno dopo il mese di agosto, si vede che molti sono andati in vacanza in Liguria e hanno scoperto. Abbiamo mandato in onda per tutto agosto le repliche del mese di luglio, hanno scoperto Canzoni Senza Frontiere, per cui gente che arrivava dalla Lombardia, da altre parti d'Italia, che sono andati in vacanze in Liguria. Ah, Ettore, sei tornato in televisione? No, io sono tornato in radio. La televisione rintrasmette l'antenna che fa la radio. Buongiorno Ettore Marco, un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie per la compagnia, un saluto da me e nonna Rina di San Giorgio. Ma firmati un po' anche te, che dici sempre da saluto da me, sei l'assistente amica di Rina di San Giorgio, e mettilo il tuo nome, io lo so, ma tu mettilo quando metti il messaggio, così una citazione che è giusto fare anche a te. Oh, una canzone che mi piace molto per la grinta con la quale la affrontano, Galassi e Codazzi. Fanno a gara chi è più macio uno dell'altro, è il famoso discorso: il mio è più lungo del tuo. È stesso posto, stesse sagre.

0: ragazzi dietro Galassi.
1: Grazie a tutti.
2: Ole! Erano, io li trovo molto divertenti i due, perché tirano fuori veramente lo spirito della sagra. Che poi le sagre, c'è un mio amico il giornalista Franco Bagnasco, che lui è dell'Oltrepò pavese ed è un giornalista importante, ha collaborato con un sacco di riviste settimanali importanti, e in questo momento sta facendo una crociata contro le sagre, che dice sono tutte uguali, perché privilegiano soprattutto il mangiare, il fare soldi con il mangiare, ma non c'è un minimo di fantasia. E Franco, tutti fanno quello che viene consolidato, ma fanno la stessa roba da 20 anni, e da 20 anni funziona, riempiono la festa. Vedo qui nella mia metropoli, paesello di meno di 600 abitanti, quando fanno la festa del paese ci siamo tutti. Ma ci siamo tutti a far che cosa? A mangiare. Poi c'è anche la pista da ballo, c'è l'orchestra, c'è la radio che arriva da Canelli, mi pare, quelle parti lì, con il disc jockey che fa la musica, dove ballano soprattutto i bambini, perché sono quelli che riempiono la pista. Gli anziani, le donne vanno a ballare, gli uomini seduti a tavola guardano con dignitoso distacco. Pochissimi uomini vedo andare in pista, quelli giovani, quelli, diciamo così, i potenti stanno lì a guardare e si beano del vedere gli altri che animano la festa. Va bene, allora ritorniamo ai nostri messaggi, se riesco a rimetterlo, eccolo qua. Ecco, per esempio, una richiesta che ho appena letto, un suo messaggio, quello che manda di solito per la nonna Rina, la Flavia, perché l'assistente della nonna Rina è di San Giorgio, è la Flavia. Dillo, sei la Flavia, e scrivi sempre da me e nonna Rina, fai quella nascosta nell'angolo. Allora, l'estate sta finendo. Si fa per dire, perché dicono che l'ultima bordata di caldo arriverà da stasera, domani ancora, è l'ultima, poi non ce n'è più. I meteorologi hanno detto è l'ultima, speriamo che poi non diciate è cambiato tutto all'improvviso, non ce l'aspettavamo. Avete computer che fanno miliardi di calcoli e poi sbagliate una previsione a 3 giorni, magari imbroccate quella a 15 o sbagliate quella a 3. Va bene, l'estate sta finendo, dei Righeira. Allora, i Righeira, Stefano Righi e Stefano Rota, l'hanno scritta loro sta canzone, è del 1985 e fu uno dei grandi tormentoni di quell'estate del 1985. I Righeira.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Grazie mille per la canzone. Ciao da Flavia la timida e nonna Rina, che appunto era la richiesta della canzone che è appena andata in onda, L'estate sta finendo, di Righeira. 11:48, allora siamo ai vinili di Casandenna. Sapete che la novità è che i nuovi vinili di Casandenna prendono in considerazione l'ultima classifica uscita nel 2024 della rivista Rolling Stone, che è la Bibbia mondiale della musica, e prenderò in considerazione le 200 delle 500 canzoni più belle di sempre. Ma per dare una possibilità, ero anche curioso anch'io di sapere, ma quali sono le ultime 10 di questa classifica delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi? Ci sono delle canzoni veramente wow. Per esempio, quella che vi passo stamattina è la 496esima in classifica, ed è una canzone che a me all'epoca piaceva da impazzire. Quando ero a Radio Monte Carlo la passavo a tout berzing, come dicono i francesi, a tutto spiano. Era Urso di Carly Simon, Ma sei così vanitoso, una canzone del 1972 interpretata da questa ragazza del 43, quindi quest'anno anche lei fa 83 anni, Carly Simon. Ascoltate una canzone stupenda, You're So Vain, e pare che questo vanitoso fosse Warren Beatty, attore americano di cui lei si era invaghita, e forse c'era stata anche una storia. Vai!

grande, grande, bravissima. Poi lei è bella, luminosa, la Carly Simon, tuttora bella, vive e e così. 1972 è stata un po' una canzone antesignana dei Blues Brothers, perché questo vestito di nero che ballava col cappello così mi ricordava un po' John Belushi, però il film è uscito 8 anni dopo, per cui questo qui nel 72 era un po' quello, è stata una prepista per i Blues Brothers. Buongiorno, sono Claudia, vorrei dedicare una canzone alla mia amica Yolanda che vi segue ogni mattina da Udine, se è possibile la canzone Malattia d'amore, grazie mille, e domani vediamo di mettertela, Claudia. Ciao Ettore, sei un grande, grazie, 1,87 m, sempre quello. Mi ricordo, andando un po' indietro nel tempo, ma quanto vai indietro nel tempo, quel programma che facevi nei negozi ed eri venuto al mio paese, che si chiama Costigliole di Saluzzo in provincia di Cuneo. Ciao da Gil. Il programma era L'ultimo dei cinque, stiamo parlando di inizio anni 70 Radio Monte Carlo, quindi poco più di 50 anni fa, ma cos'è mezzo secolo davanti all'eternità? Allora, adesso saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere ci lasciano, ma faccio felice, strafelice, una signora di Genova, la Teresa, che è innamorata di Semino Rossi. Io le ho promesso che gliene passo uno al mese di Semino Rossi. Quindi Teresa, mi auguro che tu sia all'ascolto, se sei all'ascolto batti un colpo, perché sto per mandarti Bella Romantica di Semino Rossi, che ha un successo strepitoso in Austria e in Germania.

0: Perché? Se, perché? Successone incredibile. Perché Semino Rossi mi ricorda il dottor Spock di Star Trek con questa pettinatura, con i capelli così a punta? Se avesse le orecchie un pochino più larghe, aperte, un pochino più pronunciate, non mi ricorda il dottor Spock? La mano così è il saluto. No, deve prendere anche il pollice, sta provandoci anche il cinghia, ma non ci riesce. È una questione di io ho fatto allenamenti per anni, per cui din don din don din don din don din don din don. È mezzogiorno qui a Radio Liscio, la radio che non c'era, che ora c'è e che è in onda con Canzoni Senza Frontiere come tutte le settimane, da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13. Le novità mi hanno detto che ci saranno, non so ancora quali saranno. Comunque, dopo la bella romantica del Semino Rossi, siamo al momento dell'intervallo tra la prima e la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere con le reclame e le news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
4: Radio Liscio.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora battaglia nell'area dello stretto di Hormuz dopo l'ondata di attacchi americani, un centinaio di obiettivi militari colpiti e la replica di Teheran che ha attaccato basi di Washington nel Golfo Persico. I guardiani della rivoluzione iraniani hanno rivendicato anche un raid con missili e droni contro obiettivi americani a Erbil nel Kurdistan iracheno e l'attacco alla residenza del comandante delle truppe americane in Giordania. I Pasdaran, che contano 4 militari uccisi nei raid, rivendicano poi un massiccio attacco su una base statunitense in Kuwait in rappresaglia ai raid americani che hanno centrato una festa a Sirik, costata la vita a 4 civili tra cui un bambino e il ferimento di decine di persone. Sarebbe stata una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta in Germania. Almeno 2 persone hanno riportato ferite lievi, il servizio ferroviario è stato interrotto mentre la polizia bavarese sta indagando nell'ambito della criminalità organizzata. Bisogna uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, non si può restare spettatori disinteressati, è necessario farsi carico delle difficoltà dei fratelli, lo ha detto stamane il Papa nel corso dell'udienza generale in piazza San Pietro. Oggi, ha aggiunto Leone XIV, occorre smascherare le contraddizioni, con la guerra non si costruisce la pace. Le verifiche condotte in mattinata dal soccorso alpino hanno escluso il coinvolgimento di persone nella frana staccatasi ieri dal Monviso, non vi sono dunque dispersi, interessata l'area del rifugio Quintino Sella e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Sedicesimi di Coppa Italia, la Cremonese elimina il Parma ma esonera Giampaolo, al tecnico abruzzese non basta il 2-0 ottenuto al Tardini, l'altro match vede la vittoria in trasferta del Monza sul Torino 1-0 e ottavi guadagnati. Alle 15 Sassuolo Frosinone, alle 18 Udinese Venezia. È tutto, a più tardi.
5: In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.
0: Ebbene sì, Sono le 12:04 minuti del 2 settembre 2026, che è il 245esimo giorno dell'anno, ne mancano 120 alla fine dell'anno, è San Zenone ed è la giornata mondiale per la difesa del colibrì. Deve avere un'importanza. Qualcuno che sta molto in alto ha detto: il colibrì, bisogna proteggere il colibrì, e è talmente importante che l'hanno ascoltato, o proprio non avevano nient'altro da difendere oggi per la giornata mondiale. Mettiamola il 2 di settembre, non sono ancora cominciate le scuole, la gente è appena tornata dalle vacanze, non ci fa caso. Difendiamo il colibrì, indispensabile per la vita del mondo. Forse, non lo so, può darsi, ci sono delle qualità. Non ho approfondito, approfondite voi. Ogni tanto andate a cercare su internet perché oggi è la giornata mondiale del colibrì e così capirete perché. Allora, pazzesco! No, non pazzesco quello di cui sto parlando. È il titolo del primo brano della seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Pazzesco! Ci canta la Daniela.

pazzesco! Era la Daniela Cabanna. Allora, buongiorno Ettore. Semino Rossi, se non molto simile Mauro Levrini con il potere dell'amore, detto così con due M, o viceversa, Siro di Chiavere. Sì, Levrini l'ha fatta, ma dopo Semino Rossi con il suo Bella Romantica. E poi... sono molto felice, grazie Ettore, hai mantenuto la promessa, ora al prossimo mese. Ma io ti ascolto sempre, un abbraccio con tanto affetto a tutti, Teresa di Genova. Hai visto Teresa, te l'avevo promesso, ti mando un Semino Rossi al mese e siamo contenti tutti e due. Oh, qui c'era un'altra richiesta che mi è stata ribadita perché me l'aveva già fatta ieri. Oggi non contenta, la Claudia, che voleva dedicare una canzone alla sua amica Yolanda, che segue ogni mattina da Udine, se è possibile la canzone Malattia d'amore, grazie mille. Allora l'hai chiesta ieri, lei l'hai chiesta oggi, ma noi ieri già ti avevamo presa in considerazione. Malattia d'amore da Claudia per Yolanda di Udine. Allora, Malattia d'amore è una canzone del 1970 di Donatello che vinse la Gondola d'argento a Venezia. E oh, io c'ero nel 1970 a Venezia. Andai con il grande capo di Radio Monte Carlo, Noël Coutisson. E per lui, quando c'era andare a Venezia, c'era sempre, gli piaceva Venezia. Arrivava con la sua pipa, gli piaceva farsi una bella mangiata di pesce e poi seguire. Portava a me perché era quello di cui si fidava di più per come guidavo. Diceva che guidavo meglio dei miei colleghi e quindi guidavo io e arrivavamo là con la macchina bianca e rossa con su scritto Radio Monte Carlo sulla fiancata e facevo tutte le interviste che lui mi indicava, perché mi seguiva e mi dirigeva veramente come un grande capo. Adesso faccia Omar Sharif e io andavo a intervistare Omar Sharif. Donatello che... e io andavo a intervistare Donatello, ragazzo del 47, quindi quest'anno anche lui ne fa 79, con Malattia d'amore.

era Donatello, Malattia d'amore, da Claudia per Yolanda di Udine. 1970 vince la Gondola d'argento a Venezia. 2 di settembre, i nati e i morti. Allora, il 2 di settembre oggi festeggia il suo compleanno Pippo Franco, è del 1940, quindi ne fa 85. Salma Hayek, attrice americo-messicana o messico-americana, come volete voi, oggi fa 66 anni, è del 60 anni, è del 1966, 2 di settembre. Lavanna Marchi è del 42, quindi oggi ne fa 84. Keanu Reeves, grande attore, non so se sta preparando l'ultimo John Wick, ne fa ancora uno, perché nell'ultimo sembra che lui sia morto, ma poi fanno capire che invece magari perché c'è il suo amico direttore dell'albergo che non è convinto che lui sia morto, fanno credere che lui sia morto. Comunque Keanu Reeves oggi ne fa 62, è del 1964 e non è solo un attore, è un grand'uomo, fa un sacco di beneficenza.

Inventore poi di quella musica che è diventato l'inno della Grecia nel mondo, Zorba il greco, il famoso Sirtaki, blam, blam, blam, che la mia collega di Giochi senza frontiere voleva insegnarmelo a tutti i costi, voleva che lo imparassi perché era bello quando facevamo le feste a casa sua in Grecia con Giochi senza frontiere, di fisso bisognava ballare il Sirtaki, la grande Daphne. E poi è morto il 2 di settembre del 1973 J.R.R. Tolkien, il Signore degli Anelli. Cioè, questo che viene considerato forse il più grande scrittore e filologo e personaggio della cultura inglese del secolo scorso, non solo ha fatto, perché molti non lo leggono, l'ha letto tutto e lo adora una mia nuora, Sara, che in questo momento, tra le altre cose, sta coltivando un nipotino nuovo che dovrebbe nascere subito dopo Natale. Sara si è letta tutto il Silmarillion. Silmarillion è un altro dei tomi, perché questo scriveva dei tomi. Signore degli Anelli sono dei libroni, la trilogia del Signore degli Anelli sono dei libroni, il film non è riuscito a mettere dentro tutto. E Tolkien, 1973, 2 di settembre. Va bene. Stanza fredda, sì, stanza fredda, io la sto mantenendo fredda grazie al, perché fuori ci sono adesso 28 gradi alle 12:18, allora 28 gradi, ma la stanza è fredda, io la tengo a 24 gradi, non vado più sotto perché 24 gradi è già piacevole vivere con l'aria condizionata. Allora, stanza fredda, Diego Zamboni e Tonia Todisco, vai!

Allora, malattia d'amore l'avevamo già passata. Questa era la Valle Santa della Veronica Cuneo. Siamo al momento dei vinili di Casa Andenna, nella seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Allora, questa è la 495esima, vi ho detto, questa settimana vi faccio le ultime 10 delle 500 canzoni più belle di sempre, anche per una curiosità mia, volevo sapere, ma quali sono le ultime 10, quelle che sono arrivate ultime, perché rispetto alla prima classifica del 98, questa che è l'ultima del 2024, ho cambiato le giurie, cambiato un sacco di pezzi perché sono entrati anche dei pezzi nuovi. Pensate che ne sono usciti 250 su 500 e ne sono entrati 250 nuovi, ma anche la classifica, non c'è più Bob Dylan come primo, non vi dirò mai chi è la prima, vi ho dato un indizio, la prima. Oggi, no, questo è mio figlio che mi fa una domanda di carattere medico, quindi ti rispondo fra poco, Lele, calma e gesso, lui in ospedale a Siena. Allora, il vinile di Casa Andenna che vi mando adesso è il 495esimo nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, è del 1983, è interpretato dalla Cyndi Lauper, ed è Time After Time, sarebbe momento dopo momento, tempo dopo tempo. Ha ricevuto recensioni positive dalla critica musicale, con molti che l'hanno elogiata come una canzone d'amore solida e memorabile. Da allora è stata nominata come una delle più grandi canzoni pop di tutti i tempi da molti media, tra cui Rolling Stone, ma anche MTV la considerava molto. Insomma, allora, com'è stata in classifica? Time in classifica, prima in Canada, seconda in Irlanda, è arrivata quinta in Italia all'epoca, prima negli Stati Uniti ovviamente, sesta in Australia, quinta in Austria, terza in Belgio, gna gna gna, avanti e avanti. Allora, The Time After Time, Cyndi Lauper, 495esima nella lista delle 500 canzoni più belle di sempre, l'ultima classifica, quella del 2024.

era Cyndi Lauper, Time After Time, 495esima nella lista delle 500 canzoni, nell'ultima più recente classifica delle canzoni più belle di tutti i tempi. Cinelandia, il cinecalendario, non è Cinelandia, è il cinecalendario. Allora, il film di oggi, 2 di settembre, abbinato alla giornata di oggi, Fino all'ultimo respiro. È un film del 1960 di Jean-Luc Godard, con Jean-Paul Belmondo e Jean Seberg. Allora, Michel, giovane dal passato burrascoso, ruba un'automobile e fugge col proposito di recarsi in Italia. Giunge a Parigi, va in cerca di Patricia, una studentessa americana di cui si era innamorato, che vende il New York Herald Tribune per le strade della città, coltivando l'ambizione di diventare giornalista. Tra crimine e amore, la loro relazione si snoda in un noir nichilista e avanguardistico, fatto di tagli al montaggio repentini e ripresi quasi documentaristiche. Per questo, Fino all'ultimo respiro è considerato uno degli esempi più alti della Nouvelle Vague, il movimento che si afferma negli anni 50 e che propone un nuovo modo iconoclasta e libero di fare cinema. Michel e Patricia girano per Parigi il 2 settembre 1959, giorno in cui il presidente degli Stati Uniti d'America, Dwight Eisenhower, si trovava in visita nella capitale francese e che vediamo nel film. Ecco perché il film è abbinato al 2 di settembre, perché si vede appunto il presidente americano che gira per le vie di Parigi il 2 di settembre del 1959. E questo è tutto per il cinecalendario di oggi. Non è tutto per Davide Montali, che ci stimola, ci dice, ci fa capire qual è il prossimo programma. Andremo a prenderci le stelle.

Andremo a prenderci le stelle, anche le più belle. Era Davide Montali. Quinto vintage di oggi. Bella d'estate. Cosa c'è? Poi crolla in autunno, inverno. D'estate bella, rigogliosa, abbronzata, solente, luminosa, ariosa. Bella d'estate. Una canzone di Mango. Questa che quando nacque non furono soddisfatti i due autori, che erano lo stesso Mango e Salerno. Allora non erano contenti del testo, allora chi si rivolgono? A Lucio Dalla, gli dicono: me la metti a posto tu. Lucio Dalla, Alberto Salerno era l'altro coautore, Lucio Dalla la mette a posto e nasce questo pezzo stupendo del 1987 che quell'estate vendette più di 400.000 copie ed è diventato negli anni uno dei brani più popolari di Mango. Mango, vi ricordo che è del 54 ed è morto nel 2014, allora giovane quindi. Fu uno dei brani su cui lui si appoggiò di più nella sua carriera ed è diventato un simbolo, questa bella d'estate. 1987, Mango. Oltretutto abbiamo un grande successo anche in Hit Parade. Pensate che arrivò terza in Italia, quarta in Spagna, addirittura seconda in Germania.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Miguelita! Miguelita!
2: Ve lo vedete, il Maurizio Medeo?

Maurizio Medeo. Accade oggi un 2 di settembre di qualche anno fa. Per esempio, nel 1600 e aspetta, quanto è lungo qui? 66, 1666, il 2 di settembre ci fu il grande incendio di Londra. A Londra scoppia un grande incendio. Nella casa, da dove parte questo incendio? Dalla casa del panettiere del re, di re Carlo II d'Inghilterra, a Pudding Lane, nei pressi del London Bridge. L'incendio divampa per 3 giorni, distruggendo 10.000 case, tra cui la cattedrale di San Paolo, ma risulta che, dato anche gli ampi spazi che c'erano attorno, solo 16 persone vi abbiano perso la vita. Nel 1882, a Filadelfia, il fotografo William Nicholson Jennings riesce il 2 di settembre a fotografare per la prima volta un fulmine. Secondo me ha lasciato la macchina fotografica aperta fino a quando non è venuto giù il fulmine, perché non ce lo vedo uno che ha il riflesso oppure botta di sedere. Nel 1945, la Seconda Guerra Mondiale, la resa finale, il 2 di settembre, ed ufficiale dell'impero giapponese, presentata da una delegazione guidata da Mamuro Shigemitsu, viene accettata dal generale Douglas MacArthur e dall'ammiraglio Chester Nimitz a bordo della nave da guerra Missouri nella baia di Tokyo, ponendo fine alla guerra. In Giappone comunque il 15 di agosto viene riconosciuto come la data finale della guerra del Pacifico, cioè per i giapponesi il 15 d'agosto, ma la data vera della resa fu il 2 di settembre. Ed infine 1963, viene fondata la McLaren, la Brewis McLaren Motor Racing. Oggi abbiamo due piloti, Norris e Piastri, che sono sulla McLaren, che tanto bene sta facendo. Vediamo adesso al Gran Premio di Monza come va a finire, perché dicono che le McLaren sono migliorate molto, ma la Ferrari arriverà con il motore migliorato, anche la Mercedes pare che abbia migliorato il motore, e poi la pista di Monza è sempre una cartina di tornasole di come sarà la fine della stagione, staremo a vedere domenica. E 1987 è l'ultima, inizia, ma questo è stato geniale, inizia a Mosca il 2 di settembre del 1987 il processo del 19enne pilota tedesco Matthias Rust, che atterrò con il suo Cessna sulla Piazza Rossa nel maggio del 1987. Il Cessna è un aereo facilissimo da pilotare, lo so pilotare anch'io, e lui con questo suo aeroplanino ad ala alta atterrò sulla Piazza Rossa subito. Ma come? Già ci atterra un aeroplanino, e se fosse stato un F-105 o un F-35 i russi si incavolarono e si preoccuparono molto, lo arrestarono, poi lo processarono, poi vabbè, alla fine è tornato a casa. Però fu un gestore, 19 anni ragazzo, grande. Allora siamo alle 51, mandami Eugenio Finardi. Avevi già preparato Matteo Tarantino? Vabbè, dai, Matteo Tarantino, va bene Matteo Tarantino, per carità. Dolce Italia, cosa vuoi mandare? Deciditi, deciditi. Oi, che calor. L'ha scritta all'inizio di quest'estate il Matteo Tarantino, e oggi ce la suona. Oi, che calor.

Poi che calor, ma il calor non gli veniva per il caldo che c'era fuori, ma per quella che gli zompava attorno, che gli ballava attorno, perché era una notevole, se l'è scelta bene stavolta il Matteo Tarantino. Allora, ultimo vintage di oggi, conclude la trasmissione, quanto dura? 3:36, sono le 55, devo arrivare fino alle 59:45, cioè nel momento in cui io devo salutare, perché anche quelli della televisione possono staccare rimanendo sincronizzati con tutte quelle che sono le necessità pubblicitarie di programmazione eccetera eccetera eccetera, sono le 59, le 12:59:45, quindi faccio in tempo ad annunciarvi questo Dolce Italia, che è un album di Eugenio Finardi pubblicato nel 1987, la cui title track, il brano Locomotiva, era quello che dava poi il titolo a tutto l'album, perché il brano Locomotiva si intitolava appunto Dolce Italia, che Eugenio Finardi la scrisse mentre si trovava in Massachusetts, a Boston, in visita ai propri genitori con la propria figlioletta nata da poco, per fargliela conoscere. Eugenio Finardi, Dolce Italia, 1987, vai! Ultimo brano di oggi.

0: stiamo vivendo in cinghia Dio un dramma imperscrutabile, come dicono quelli bravi, imperscrutabile. Perché il mio orologio, che dovrebbe essere collegato con internet, è indietro di 3 secondi e non si aggiorna? No, perché 3 secondi sono importanti. Se io ritardo di 3 secondi nell'annuncio finale, vengo tagliato brutalmente mentre sto parlando, e non si deve fare. Vabbè, ci ragioneremo adesso alla fine della trasmissione. Ciao a tutti e a tutti da Ettore Andenna. Ciao Cinghia, grazie. Domani alle 11, giovedì. Ok? Pronti? Bene, sigla!
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora una notte di guerra tra Stati Uniti e Iran, ma lo scambio bellico è anche una battaglia di comunicati e proclami, giallo sulla sorte di 2 petroliere colpite nello stretto di Hormuz. Daniela Ubaldi.
5: Le forze iraniane rivendicano attacchi contro obiettivi militari statunitensi negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, in Bahrain, in Giordania e nel Kurdistan iracheno. Anzi, è proprio un comunicato dei Pasdaran a rendere noto che 2 petroliere che navigavano nello stretto di Hormuz lungo rotte non autorizzate dall'Iran sono finite su mine e sono in fiamme. A parlare di petroliere battenti bandiere iraniane colpite nelle stesse ore anche il comando centrale degli Stati Uniti, che comunica di aver centrato un centinaio di target militari. Tra questi siti di difesa aerea, sistemi radar, asset marittimi e aree dedicate alla comunicazione. E mentre la compagnia nazionale saudita denuncia un attacco alla sua petroliera con 2 marinai morti lo scorso 31 agosto, Teheran conta 11 vittime civili negli ultimi raid USA che avrebbero centrato anche una festa di nozze. 5 morti, tra cui un bambino, e 50 feriti. Le guardie rivoluzionarie iraniane, che contano 4 militari uccisi a Kermanshah, parlano di rappresaglia nel rivendicare il massiccio attacco sulla base statunitense di Ali al-Salem in Kuwait.
4: Di 8 morti, tra cui un minorenne, il bilancio dell'attacco russo avvenuto nella notte a Odessa. Intanto restano tesi i rapporti tra Europa e Russia. Ieri Berlino ha accusato Mosca di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. La Germania cerca l'escalation, le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. E il ministro degli esteri, Tajani, invita a mantenere alta la guardia per i possibili condizionamenti russi nelle elezioni dei paesi europei.
6: Escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea. Bisogna vigilare, bisogna impedire che ci siano queste azioni da parte di un paese con il quale noi non siamo in guerra.
4: L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Al 31 agosto si contano 3.000 morti su oltre 6.100 casi confermati. Secondo le autorità di Kinshasa, il tracciamento dei contatti è in corso e ha raggiunto l'88%, al di sopra della soglia operativa dell'85%. Il tasso di letalità si stima attualmente al 48,6. In arrivo sull'Italia l'ennesima ondata di calore che porterà temperature con valori massimi fino a 8 gradi sopra la media. Da venerdì 4 a mercoledì 9 settembre le temperature saranno in costante aumento, a Roma e Milano attesi picchi di 35-36 gradi. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
3: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
7: Vi regalo delle belle canzoni napoletane fatte a valzer lento, ragazzi. Quelle non tutte, ma le più classiche, eccole qua. Dedicate a voi, Napoli amore mio, eccolo qua, dai.

0: e belle canzoni napoletane, la grande voce di Roberto Tagliani.
1: Facciamo un press, grazie. Beh, stasera, cari ragazzi, siamo in Piemonte, e non possiamo non fare questa canzone perché è stata scritta da un grande piemontese, Doc, sapete chi è? Al Rangone, Roberto Rangone. Ciao Roby, se ci stai seguendo, dedicatissima, eccola qui.

chitarra, grazie. Però io voglio togliermi la soddisfazione, ragazzi. Siccome magari l'amico Rangone sentirà questa registrazione, gliela cantiamo un pezzettino col pubblico della Peschiera? Dai, allora.

Grazie. Grazie, abbiamo la nostra chitarra, là, il nostro Franchino. Bravo, bravo Franchino. Allora ragazzi, contiamo con le richieste. Questa è una grande canzone del mio amico

0: la nostra Adriana.
1: Grazie.
0: Torna presto, ragazzi. L'importante è tornare a casa al momento giusto, ragazzi, perché se tornate a casa un po' prima, come dice la mia amica Iva Zanicchi, se vi piace fare l'amore a tre, andate a casa prima che siete ancora in tempo, ragazzi, che trovate. Va bene, dai. Allora, bella gente, dai, questa l'avete sentita prima in video, ve la faccio anche adesso perché sarà il mio prossimo successo. Un po' di movimento, poi lo facciamo, ragazzi. È Profumo di te, la mia prossima incisione, eccola qua. Vai, Franco.

0: Tagliani.
1: Grazie. Uscirà tra poco il disco con le edizioni Caramba. Però la cantavate già, mi fa piacere ragazzi. È vero che ascoltate le radio, soprattutto Radio Liscio ragazzi. Gabri dai, cominciamo sempre piano piano con il Despacito e poi movimento ragazzi. Gabri.

0: Vito
1: Gabriele, eccolo qua. E allora ragazzi, restiamo in tema perché arriva il Cha-Cha-Cha, il mio nuovo disco, eccolo. Benvenuto amore.
2: Vivo già da tempo come un sogno.

il mio nuovo cha-cha-cha. Bene ragazzi, allora è l'ora dell'Aligalli, torna la nostra Adriana meravigliosa, eccola qui l'Aligalli, eccola qua, vai vai vai la Nannini.

0: Finalone con la nostra Adriana.
1: Grazie.
0: Allora, hey, siete stanchi? Oh, oh, il nostro batterista tiene il tempo, ragazzi, perché vuole farvi, mi spiace non fare più questa, visto che Sanremo è finito, però la facciamo lo stesso. E allora

0: Ancora, ancora!
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia!
0: Ehi!
2: Il nostro Gabriele!
0: Gabri!
3: Grazie mille!
0: Oh. E io adesso voglio vedere se vi siete preparati il balletto. Adesso vi interroghiamo, ragazzi, su questa canzone meravigliosa!

0: italiani.
1: Non l'avete fatto il balletto, eh?
0: Ah. Lo stanno imparando, Roberto.
1: Sarà per me, sarà a così. Dai, dai, dai, dai. Signora, non si fa così, così si fa un'altra cosa, Signora, davanti a Dio saremo io e te a così. Sarà per sempre sì. Le tiene. Grazie. Ragazzi, andiamo avanti, la nostra Adriana, l'ultima di Annalisa, Easy Beat.

0: Ma già si gira, ragazzi! Mamma mia, guarda che pista! Mamma che bello! La nostra Adriana!
1: Grazie!
0: Ragazzi, cosa ne dite di fare un salto?

0: Com'è, ragazzi? Com'è? Dica, signora, dica!
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Cordiale saluto da Nikos, che ho detto di Trabimeteo, un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì, quando l'anticiclone continuerà a interessare il Mediterraneo centro-occidentale, in questa fase stabile e assolata anche sull'Italia. Cielo sereno, poco nuvoloso, solo sull'Appennino meridionale, qualche breve temporale di calore. Altrove appunto sole con caldo intenso, un po' dappertutto andiamo oltre i 30 gradi, valori anche fino a 35 gradi sulle centrali tirreniche e due isole maggiori. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio ancora per questa settimana. L'ultima, sono in tra virgolette ferie. In realtà stiamo lavorando alla grandissima per preparare il super lancio, la nuova stagione di Energia Contagiosa e non solo, la nuova stagione di tutta Radio Liscio, pronta per ripartire in pompa magna con la prossima settimana. Riprendono tutti i programmi e tutta la normalità. Quindi ancora per questi giorni soltanto il best of, il meglio delle puntate che ci hanno accompagnato in questi giorni, tante news curiose e divertenti dall'Italia e dal mondo, per sollazzarvi naturalmente tra una canzone e l'altra ovunque voi siate. Sto tornando cari, preparatevi, allacciatevi la cintura che da lunedì prossimo si parte. Intanto buona puntata e buona energia contagiosa.

E rieccoci on air, ben ritrovati carissimi. Parliamo molto spesso dell'importanza dell'alimentazione, di come dello sport, insomma delle attività fisiche quotidiane per star meglio, no? Per durare di più, per fare italiani al momento giusto, diciamo. Ed è uscita questa ricerca di YouGov, che è stata commissionata da Virgin Active e presentata al Milan Longevity Summit 2026. Ci fa presente che non dipende soltanto da questi aspetti qua, ma anche, e questa cosa mi piace molto, dal modo in cui ci relazioniamo con gli altri. Quindi vivere più a lungo potrebbe dipendere anche proprio da come siamo con le altre persone. Oddio, ho esempi un po' di ogni tipo, persone orribili che sono campate fino a 100 anni e invece persone buone che sono andate fin troppo presto. Quindi vabbè, diciamo un po' così. Da sta di fatto che associa la longevità a uno stile di vita sano e attivo, mentre il 48% associa la propria vita sana al fatto di voler vivere più a lungo possibile, cioè l'imposizione proprio, no? Allora, dico che è così e quindi sarà così. La longevità per 2 italiani su 3 è più che un punto d'arrivo, è un percorso che emerge in una dimensione dello stare insieme e condividere. Ecco, questo è l'aspetto interessante. Il 77% ha infatti dichiarato che la presenza degli altri influisce sul proprio benessere, quindi la longevità non è una somma di scelte individuali, ma una conseguenza di una rete di relazioni. Dove si costruisce sta condivisione? Al primo posto ci sono i parchi, le aree verdi all'aperto per il 79%, seguono le palestre e i fitness club, poi centri culturali e biblioteche per il 43%, centri di aggregazione per ovviamente gli adulti un po' più age, eventi di quartiere, tra i giovanissimi le palestre è uno dei luoghi dove si socializza maggiormente. Insomma, poi la Virgine anche una palestra, quindi prima o poi dovevano uscire queste palestre. Comunque è interessante questo aspetto, no? Che gli italiani stessi pensano che invecchiare fondamentalmente sia una questione di tenersi in salute, però anche di felicità, di quello che, di cui ci si circonda, degli affetti, delle persone. Ed è un punto di vista molto molto positivo. Se volete dire la vostra, io vi aspetto qua, 331 335 6565.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci qui carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Mi ero un attimo perso sulla pagina Facebook, vi stavo riguardando i video del Gio Fantini. Ciao Gio, se ci ascolti, hai capito? Questo al mare, no? Radio Liscio Live, fa tutto lo splendido, va in giro, fa le interviste. Si è goduto un po' di ferie, ma mi sa che è tornato, perché sono di una decina di giorni fa questi video qua. Beh, li ero persi tra le mille cose. Ciao Gio, un salutone, un abbraccio anche a te. Gio Fantini è il patron della peschiera di Valdengo, è il nostro locale partner dove riprenderemo la nostra stagione tra un pochino. Adesso siamo in stand by per il periodo estivo perché siamo itineranti con il Radio Liscio Summer Tour, perché insomma abbiamo tanto da raccontarvi anche di quello che accade in giro, ma torneremo. Allora, diciamo, ben ritrovati in onda carissimi, tema anche da lunedì, che è qua, che mette allegria, è il medico di base. Quando chiami il medico di base perché c'è sempre qualche magagna, no? E purtroppo c'è il casino che ci sono sempre meno medici di base, non so se ve ne siete accorti, ne salta uno in un paese, non si riesce a riassegnarli, bisogna fare la corsa quando arriva un nuovo medico ad accaparrarsi il posto, e questo è un casino. È il problema che dice che nel 2028 ogni medico di base avrà in media più di 200 pazienti da seguire, 217 per la precisione, e che nei prossimi 15 anni aumenteranno del 50,5%. Hai capito? Sono dati dell'osservatorio GapMed, provider internazionale di servizi e soluzioni tecnologiche per il settore healthcare. La metà dei camici bianchi attivi in Italia ha più di 46 anni, entro il 2036 avrà tra i 25 e i 35 anni, quindi questo almeno è un buon segno perché c'è un ringiovanimento, no? Vuol dire che scappano meno cervelli all'estero, e questa sicuramente è una cosa positiva. E il problema però è che diventiamo sempre di più, e come fai a star dietro a tutto questo? Secondo Giacomo Baldi, fondatore di GapMed, dice lui: triplicando la capacità operativa di un medico grazie ad automazione, supporto decisionale e ottimizzazione organizzativa, 500.000 medici potrebbero fare il lavoro di oltre 1,5 milioni di professionisti.

queste ovviamente qua già si pensa ad integrare l'intelligenza artificiale in tutto il processo, che però soprattutto con il medico di base è un processo veramente in prima battuta umano, ecco, diciamo così. Però d'altronde siamo sempre di più, tutti abbiamo sempre più bisogno, e quindi è un problema pure questo. Vabbè, io ve l'ho buttata lì così almeno lo sapete, e se dovete scegliere il medico di base meglio che vi portate avanti, perché qua non è che ce ne saranno molti a disponibili. Va bene cari, io non sono il medico, però sono sicuro che con un po' di buona musica vi faccio bene al cuore, e quindi ti è, vai Max, facci ballare.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Welcome back, rieccoci qua carissimi. Una tematica vacanziera, così per stemperare un pochettino, perché molti sono già in vacanza, quelli delle ferie di giugno. Quindi già vi vedo lì in panciolle, anzi già vi vedo proprio, perché poi col lavoro spesso capito in Liguria. E quindi vi vedo lì sulle spiagge, ogni tanto mi unisco sotto banco in qualche pausa pranzo. Quindi cercatemi mimetizzato, che magari trovate anche me. Comunque c'è chi si sta facendo le vacanze belle e buone e chi invece ancora le deve fare. E comunque non è detto che tutti cerchino la meta instagrammabile, il posto super trend, hai capito? E infatti qua si sta facendo largo il concetto di dupe, di che cosa si tratta. Sinonimo di risparmio, ma anche scelta fatta con maggiore consapevolezza, senza seguire i trend del momento. Questa è Airbnb, no? Che ci segnala alcuni di questi posti che magari sono meno conosciuti, meno noti, meno instagrammabili, ma dove si fanno delle vacanze meravigliose. Per esempio, se Santorini, dove sono stato recentemente, un casino, quasi non ti muovi, è fin troppo inflazionata, Altea sulla Costa Blanca spagnola conserva un fascino più autentico e un'atmosfera molto bohemienne. Al posto delle spiagge glamour di Marbella, dicono, si può optare per quelle di Denia, altrettanto belle ma meno sotto i riflettori. Chi invece sogna Bali, ma teme un turismo di massa, ecco, insomma, un po' più che il turismo di massa, Bali teme i prezzi dei biglietti e quello che mi costa. Il Devon in Inghilterra rappresenta un'ottima alternativa. Allora, io sto Devon in Inghilterra non lo conosco, però se mi parli di Bali e poi mi parli dell'Inghilterra, andiamo male. Al posto di Dubrovnik, Airbnb propone Perasto, un gioiello del Montenegro. Chi invece non vuole andare a Praga perché è troppo inflazionata può scegliere Tbilisi, che è capitale della Georgia. Beh, in effetti sono tutte mete che sono particolari. Per l'Italia, pensa un po', chi non vuole andare a Roma o a Milano, troppo inflazionate, vabbè, Milano a fare le vacanze apre di cielo, cioè Milano è bello quando se ne vanno fuori tutti ad agosto che non c'è in giro nessuno. Comunque dicono di andare a Genova, ma Genova è già molto turistica di suo, sicuramente già è molto inflazionata pure lei. Vabbè cari, sono mete alternative, no? Per fare un giretto, una tappa, Georgia, di qua, di là, Tbilisi, vedete voi, se non siete da turismo di massa, ecco qua che l'Airbnb vi dà qualche idea per dei posti un po' più riservati, ecco, diciamo così.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

E rieccoci qui carissimi, adesso mi riattacco alla richiesta di Adele di prima. Ciao Adele, grazie di nuovo del tuo gancio effettivamente, perché non ci pensavo più, ma per una miriade di studenti in giro per tutta Italia questa è la notte prima degli esami, hai capito? Coinvolgerà circa 500.000 studenti e tutto comincia proprio mercoledì 17 giugno, quindi domani, hai capito? Con la prima prova, che è uguale per tutti gli indirizzi, ed è la prova di italiano. Bella la prova di italiano, io sapevo che sarebbe andata bene perché comunque mi piaceva scrivere, quindi era molto distensiva e mi apriva un pochettino, no, la mente, anche in vista degli altri giorni. Finalmente dico come si comincia. Seconda prova, questa è più impegnativa, questa è giovedì ed è una materia caratterizzante il proprio percorso di studi, quindi il liceo classico si becca il latino, il liceo scientifico si becca la matematica, il liceo linguistico la prima lingua e cultura straniera, liceo scienze umane, giusto appunto scienze umane, e poi ovviamente si andrà avanti con i colloqui orali che verteranno su quattro discipline, quindi le due materie oggetto della prima e della seconda prova scritta più due ulteriori materie indicate dal Ministero dell'Istruzione. Il colloquio si sviluppa in più fasi senza l'uso del classico documento iniziale, hai capito? Quindi c'è proprio una discussione sul curriculum dello studente, la presentazione dell'elaborato prodotto realizzato durante l'ultimo anno, e poi per educazione civica e PCO anche discussione delle tematiche affrontate durante il percorso. Ovviamente il punteggio finale rimane 100 centesimi con eventuale lode, no? Wow, mi ricordo, guardate, l'esame di laurea era una roba che mi ricordo benissimo. Io ho fatto il classico, quindi nonostante l'abbia vissuto molto leggero sto classico, perché era complicato e tutto, però mi divertivo, no? Stavo bene, quindi non è mai stato pesante per me la scuola. Andavo anche bene, devo dire la verità. Poi ero bravo nell'arte dell'arrangiarmi, come potete immaginare. E comunque sta maturità me la ricordo benissimo, la tensione, mamma mia, io ho beccato il greco prima della seconda prova, ero tesissimo veramente. Comunque poi è un momento, no, che come dire, per quella sfera lì è tutto lì, è importantissimo, poi piano piano te lo dimentichi, anzi io quasi subito dopo quando è finito l'esame, wow, ho tirato un sospiro e mi sono ficcato nell'estate. Quindi cari studenti, un abbraccione a tutti quanti voi, naturalmente sappiamo bene quello che provate, siate concentrati, mi raccomando. Però siate anche sciolti, che troppa agitazione non fa bene, d'altronde alla fine è il frutto, no, di tanti anni di lavoro, si arriva a questa maturità. Quindi in bocca al lupo a tutti gli studenti che devono affrontare l'esame di maturità, siamo con voi e vi regaliamo anche un po' di musica anche a voi, bella distensiva, bella allegra, quella musica che fa bene nella notte prima degli esami a Radio Liceo. A tra poco!

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Lo so, il weekend è appena terminato, però per fortuna che da queste parti siamo molto propositivi e già pensiamo al prossimo. Tra l'altro, se volete condividere qualcosa con noi dei vostri weekend, qualche fotografia, qualche video, noi vi aspettiamo sulle nostre pagine Facebook, dove vi raccontiamo naturalmente tutto il nostro di weekend, perché qua siamo sempre in giro tutti quanti, chi da una parte, chi dall'altra, e naturalmente anche sul nostro canale Instagram. Veniteci a trovare, Radio Liscio. E non dimenticatevi anche YouTube, che lì è perfetto per rivedere tutte le nostre serate da ballo e far partire la festa in salotto quando vi pare. Le news, cari, a tra poco, vi aspetto qua.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. L'episodio di Lipsia segna una nuova escalation sul territorio europeo attribuita alla Russia, annuncia il presidente della Commissione europea von der Leyen parlando alla stampa a fianco del leader della NATO Rutte all'indomani del ritrovamento di un drone carico di esplosivi nella città tedesca che Berlino ritiene di matrice russa. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas al vertice dei 27 ministri degli esteri in Irlanda. E diverse capitali hanno convocato l'ambasciatore di Mosca, che però nega le accuse giudicandole propaganda utile alle campagne elettorali in Europa, e viceversa accusa il presidente ucraino Zelensky di terrorismo per aver lanciato ieri un avvertimento alle compagnie aeree straniere che volano in Russia, minacciando di rendere completamente insicuri i cieli del paese con lanci di droni. Un centinaio di obiettivi militari colpiti nei raid statunitensi condotti la scorsa notte in Iran, con un bilancio di almeno 11 morti, tra le vittime alcuni bambini morti durante una festa di matrimonio nel sud dell'Iran. Immediata la rappresaglia delle guardie rivoluzionarie iraniane che hanno condotto attacchi con droni e missili contro le basi americane in Giordania, Kuwait, Bahrain ed Erbil in Iraq. I Pasdaran hanno inoltre reso noto che due petroliere che navigavano nello stretto di Hormuz lungo rotte non autorizzate hanno urtato delle mine e sono in fiamme. Giallo avvigevano nel paese dove un 24enne originario del Salvador è stato trovato morto nel suo appartamento pochi giorni dopo aver subito una violenta aggressione omofoba. Sul posto anche la polizia scientifica, dai primi riscontri prevarrebbe l'ipotesi del decesso per cause naturali, ma non si escludono altre possibilità. Lo scorso 21 agosto due uomini di 28 e 33 anni lo avevano coperto di insulti sessisti e fatto cadere nelle acque del naviglio Sforzesco, poi sono stati denunciati dai carabinieri per lesioni e anche minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Fine un cenno agli europei femminili di pallavolo, 6-6 finora per l'Italia che, dopo aver battuto la Bulgaria nella prima sfida a eliminazione diretta, torna in campo stasera nei quarti di finale. Alle 19 Brno la squadra di Velasco ritrova la Svezia, battuta 3-0 nel girone. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci qua carissimi, seconda ora di energia contagiosa. Fatemi subito ringraziare Lucianino che scrive dalla provincia di Roma. Ciao carissimo, dal buongiorno a tutti, ci ringrazia per tutta la musica che riportiamo a lui. E poi c'è anche Franca, lei ci scrive dal VCO, quindi Verbano, Cuseo, Ossola. Ciao carissima anche a te, grazie mille, siete molto simpatici, eccetera eccetera eccetera. Ci fa molto piacere avervi qua con noi. Sentite, tra un po' ci facciamo l'ultima tappa del nostro viaggio di oggi, però vi devo raccontare di sta roba che è un'iniziativa un po' provocatoria, questa Street Easy, no? Dove si può acquistare e vendere casa, che ha lanciato una promozione Reserve Your Future, praticamente lanciando delle prenotazioni in dei ristoranti e in dei locali fino al 2046. Un'iniziativa nella quale partecipano 12 esercizi, sono caffè, teatri, studi di yoga, ci sono anche appunto 5 ristoranti dove si può prenotare un tavolo fino al 2046, no? E allora dicono è perfetto per una città come New York che vive di ristoranti, e cenare in alcuni di essi è praticamente impossibile, no? Quelli situati tra Brooklyn e Manhattan. Faccio qualche nome, io non li conosco: il Gage & Toller, la Steakhouse di Brooklyn, il Ross and Daughters, il Commodore, il Clinton Street Baking. Insomma, sono tutti dei posti molto in, molto esclusivi e anche molto tradizionali, no? E quindi loro dicono adesso si prenota per il 2046. Ovviamente è una provocazione, però in realtà le prenotazioni sono valide, quindi se questi locali resisteranno all'inflazione, alle posizioni che magari cambiano, le risorse umane, il costo del lavoro, le tasse, le materie prime, gli affitti, ecco qua che tra 20 anni potrete godervelo. Vabbè, insomma, un'iniziativa sicuramente molto ottimistica. Se avete in programma di andare a New York da qui ai prossimi 20 anni, io mi porterei avanti, sa mai che risparmi qualcosina. Siamo ai pazzi ormai carissimi, ce n'è davvero per tutti. Per fortuna che ci sono alcune feste che ci riportano coi piedi per terra, tra queste l'antica fiera di merci e bestiame di Poggio Renatico, dove vi porto tra un po', e anche la sagra del tartufo di Cellai Firenze. A tra poco cari, buona musica, altro che la prenotazione del 2046, qua la musica arriva subito, tac, per voi.

E allora, carissimi, rieccoci insieme. Un altro tipo di turismo, chiamiamolo così, un turismo del weekend, mi piace di più. Sicuramente ci porta molto spesso magari al lago, al fiume, perché ce l'abbiamo lì vicino a noi e si fa il bagno, soprattutto per esempio dalle mie parti, che sto nella provincia di Pavia, ridosso tra Pavia e Milano, ci sono molte zone dell'Oltrepò dove c'è il Mastallone, dove si possono fare dei bagni super. Invece il Ticino, per esempio, non è balneabile e io lo trovo anche un po' pericoloso per farci il bagno, perché comunque ci sono delle correnti. Perché vi parlo di tutto questo? Perché invece c'è una città che sui propri fiumi e sulla balneabilità del proprio fiume principale, ovvero il Tamigi, ci sta puntando tantissimo. Vi ho detto il Tamigi, quindi siamo per forza a Londra. E allora, che cosa è successo? Che questo Tamigi ovviamente era zozzo, però c'è stato un lungo periodo in cui si sono messi d'accordo per renderlo balneabile, quindi c'è stata una grande pulizia e dopo 6 anni di lavoro apre il primo stabilimento balneare gratuito per fare il bagno giusto appunto nel fiume londinese. Quindi Londra è all'avanguardia anche da questo punto di vista. Diciamo che quest'area balneabile si trova tra Ham e Kingston, nel sud-ovest di Londra, quindi se qualcuno quest'estate ha previsto di andare a Londra, ecco, per cercare un po' di refrigerio, sicuramente è una buona cosa. L'acqua è pulita, viene monitorata settimanalmente dai tecnici dell'Environment Agency e i dati vengono anche poi pubblicati online per la sicurezza. Allora, io l'unica cosa a livello di sicurezza è che non so quanto sia sicuro fare il bagno nel fiume, perché oggettivamente, ovviamente,

bagno. Sta di fatto che vedi, alle volte, no, anche per combattere questo caldo incredibile che oggettivamente ci ha preso, queste temperature folli, si corre ai ripari, e se si riesce a mettere in sicurezza una zona di fiume sicuramente diventa interessante, perché si aprono appunto nuovi spazi dove cercare refrigerio. A voi piace fare il bagno nel fiume, nel lago? Siete di quella risma lì? Oppure mare categorici, o alla peggio una passeggiatina in montagna? O comunque sia, a Londra vi hanno servito, apparecchiato pure questa novità. Se qualcuno ci passa, ci andrà quest'estate, mandateci due foto sulla pagina di Radio Liscio, così che vediamo com'è fare il bagno nel Tamigi. Tra poco, che vi porto invece io a vedere una cosa particolare: quanto è buono lo struzzo in quel di Governolo.

Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione

0: soluzione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

E rieccoci qui carissimi, ben ritrovati a tutti. Si parla da stress da ufficio, argomento che non tocca ovviamente chi sta sdraiato sotto l'ombrellone, come la nostra Gemma che ci manda un messaggio da Borghetto Santo Spirito. Sei in Liguria, brava, c'è qualcuno che è in ferie, giusto appunto, e si gode le prime vacanze di giugno. Che bella la Liguria, si sta sempre così bene. Invece altri sono in ufficio e magari sono stressati. Ecco qua, appunto, l'argomento riguarda proprio questa cosa qua, no? La vera ragione dello stress in ufficio, perché uno dice io sono stressato perché vado al lavoro, cioè vado a lavorare e quindi la cosa mi stressa. In realtà no. Ovviamente lo stress varia da persona a persona, però ci sono dei motivi che sembrano essere particolarmente incidenti in questa questione. E uno è il come saper o non saper soddisfare le aspettative aziendali, capito? Questa cosa dà molto stress, dover arrivare al risultato, magari non ce la fai nei tempi concessi e la cosa ti manda fuori di testa. Due è il conflitto dei ruoli, quindi quando si devono gestire richieste che non possono essere soddisfatte in contemporanea, dicono. E poi il terzo motivo, anche il sovraccarico, quando la morale del lavoro è troppa e non ce la si fa a portarla a termine, ecco. Quindi diciamo che non è proprio l'andare al lavoro che ci stressa, è forse il ritmo esagerato, i risultati da ottenere, queste nuove generazioni che soffrono moltissimo di burnout, anche perché, cioè, noi millennial per esempio ci siamo arrivati col tempo a sta cosa, no? Una sconfitta dietro l'altra, una vittoria dietro l'altra, un passo dietro l'altro, e invece a sti ragazzi comunque gli viene chiesto già di essere super performanti a 23-24 anni. Ma c'è bisogno di esperienza nel mondo del lavoro, non si può pensare di fiondarli dentro così, seppur molto esperti, davanti a PC e compagnia bella. Sta di fatto che tutte ste cose creano lo stress, quindi se riusciste un po' ad evitarli, o se anche le stesse aziende dessero un modo, no, per evitarli, sicuramente si crea un ambiente un po' più sano e un po' più produttivo. Sicuramente le vacanze ci daranno modo di tirare il fiato, chi prima e chi dopo. Vi auguro che arrivino presto, carissimi, come presto arriveranno gli eventi per questo fine settimana, che tra un po' rivedremo tutti quelli della puntata di oggi.

Eccoci qua carissimi, che bel viaggio anche quello di oggi. Dai, chiudiamo con una notiziola, no? Dopo che vi ho farcito di cibo fino adesso, adesso vi parlo degli alimenti che fanno bene. Perché io vivo un po' secondo questo principio, no? Vivo proprio da leone durante il weekend, mangio, bevo, assaggio di tutto. Poi durante la settimana però devo andare a compensare, no? Con la palestra e con la dieta. Però in realtà se uno mangia bene, in realtà la dieta non serve neanche poi più di tanto. E quindi ecco appunto sta ricerca che ci parla di 10 alimenti che ci possono aiutare, specie in sto periodo estivo, no? Mi sembrava carino chiudere così. E quindi acqua e tè verde, vabbè, idratazione lo sappiamo, alla base di tutto, al primo posto, circa 2 litri d'acqua al giorno, aiuta il cervello a lavorare meglio. Frutta secca, mandorle, noci, pistacchi, anacardi, sono ricchi di grassi buoni e anche questo aiutano a gestire lo stress e a far lavorare bene il cervello. Le uova, fonte completa di proteine, quindi perfette per la funzione cerebrale, ma anche la vitamina D, quindi tanti aspetti positivi. Le uova, frutti di bosco, mirtilli, lamponi e fragole proteggono il cervello dallo stress ossidativo. I mirtilli nello specifico lavorano su memoria e concentrazione, interessante. Yogurt e kefir regolano l'umore grazie ai probiotici che aiutano a mantenere un po' di equilibrio, quindi anche il microbiota intestinale ne beneficia, quindi anche tutto il resto. Vabbè, verdura a foglia verde con folati e magnesio, quindi spinaci, bietole, cavolo, vanno anche bene nella regolazione del tono emotivo. Cioccolato fondente, vabbè dai, 30 grammi di cioccolato fondente ci sta, fanno bene anche al cuore. Semi di chia e lino, che sono alternative vegetali e quindi fanno bene anche per intestino e cervello. Pane e cereali integrali, senza esagerare, aiutano l'ormone della felicità. E poi salmone e pesce azzurro, quindi salmone, sgombro, sardine e aringhe per gli omega 3. Diciamo che se riuscissimo a mantenerci, no, in questa ottica, non sarebbe male, perché ci aiuterebbe insomma ma anche a vivere un pochettino meglio, soprattutto nel periodo estivo che sta arrivando, o meglio che è già arrivato. Senti che caldo che fa. Bene cari, a tra poco che ci rivediamo tutti gli eventi che abbiamo visto oggi. Buon appetito.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: Buongiorno carissimi, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio. Ancora per questa settimana, l'ultima, sono in tra virgolette ferie. In realtà stiamo lavorando alla grandissima per preparare il super lancio, la nuova stagione di Energia Contagiosa e non solo, la nuova stagione di tutta Radio Liscio, pronta per ripartire in pompa magna con la prossima settimana. Riprendono tutti i programmi e tutta la normalità. Quindi ancora per questi giorni soltanto il best of, il meglio delle puntate che ci hanno accompagnato in questi giorni, tante news curiose e divertenti dall'Italia e dal mondo, per sollazzarvi naturalmente tra una canzone e l'altra ovunque voi siate. Sto tornando cari, preparatevi, allacciatevi la cintura che da lunedì prossimo si parte. Intanto buona puntata e buona energia contagiosa.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi a Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa. La presidente della Commissione von der Leyen parla di nuova escalation in conferenza stampa con leader della NATO Rutte. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas alla riunione tra i 27 ministri degli esteri in Irlanda. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. La strage di migranti del febbraio 2023 a largo di Steccato di Cutro è definitiva, la condanna a 20 anni di carcere per Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto lo scafista del caico il cui rovesciamento causò la morte di 94 persone. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, confermando anche la multa di 3 milioni di euro già inflitta nel marzo 2025 dalla Corte d'Appello di Catanzaro. I legali avevano sollecitato tra l'altro l'acquisizione degli atti del procedimento in atto sui presunti ritardi in esso occorsi, ritenendoli una concausa della strage. Fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche con l'accusa di tentato femminicidio, l'uomo di 47 anni, accusato di aver accoltellato più volte al petto l'ex moglie nel loro appartamento di Fontana Candida, alla periferia est di Roma. L'aggressione davanti al figlio adolescente. Successivamente l'uomo ha accompagnato la donna in ospedale per poi darsi alla fuga in una località sul litorale romano, portando con sé il ragazzo. A dare l'allarme sono stati i medici del pronto soccorso, secondo i quali i 4 offendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali, solo per caso. Stasera si alza il sipario sull'83esima edizione della mostra del cinema di Venezia. La regista americana Maggie Gyllenhaal è la presidente della giuria internazionale del concorso, che assegnerà il Leone d'Oro a uno dei 21 film in gara. Alle 19 la cerimonia d'apertura, a presa di consegna del Leone d'Oro la carriera George Clooney. Seguirà la proiezione del primo film in concorso, Ink, di Danny Boyle, il primo titolo italiano in gara, il 5 settembre. Succederà questa notte, che segna il ritorno a Venezia di Nanni Moretti. Tennis US Open, Sonego si è arreso dopo 5 ore di battaglia a Zverev. Il tedesco vince 3-2 e passa al secondo turno contro il francese Halis. Nonostante l'assenza di Sinner, bene gli altri azzurri, Musetti supera l'inglese Ferri 3-0 come Bellucci sull'ungherese Piros. Avanti anche Cobolli 3-2 sull'argentino come Sagna in rimonta. Alle 19 oggi tocca a Guerrieri contro De Minor, poi Berrettini Navone e Passaro De Jong, interrotta sul 2-1 in favore dell'italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Frank David, Tiburon.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: pure te, dai.
1: Su Radio Liscio le orchestre suonano anche dal vivo. Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Ieri si è chiusa ufficialmente la sessione estiva di mercato e per il terzo anno di fila superato il miliardo di euro di acquisti. Sul fronte infermeria, tegole per Napoli e Juventus. I partenopei devono rinunciare almeno fino a inizio ottobre a McTominay. Lo scozzese ha un'aritmia benigna e dovrà operarsi al cuore. Intanto rassicura: non sono preoccupato, ci vedremo prestissimo e più forte di prima. I bianconeri per 4 mesi saranno invece orfani di Thuram. Il centrocampista francese domani si opererà al ginocchio per risolvere la sindrome femoro-rotulea che lo tiene fermo dalla fine della scorsa stagione. Voltiamo pagina, tennis, agli US Open. Sonego sfiora l'impresa contro Zverev ma si arrende al tie-break dopo 5 ore di gioco. Avanti Cobolli, Bellucci e Musetti che tornano in campo domani. Oggi tocca ad altri tre azzurri. Guerrieri sfida l'australiano De Minaur. Passaro l'olandese De Jong sul parziale di 2-1, interrotto ieri per pioggia, mentre Berrettini se la vedrà contro l'argentino Navone. In palio il passaggio ai sedicesimi. Stanotte sarà anche il turno di Alcaraz, impegnato contro il portoghese Faria. Tra le donne, dalle 17 sono in campo Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Chi vince il derby azzurro va al terzo turno. Siamo al volley, sale l'attesa per Italia-Svezia, quarto di finale degli europei femminili. Fin qui per le azzurre di Julio Velasco 6 vittorie su 6, tra cui una nel girone proprio contro la nazionale scandinava. Favorite quindi sì, ma guai a non rispettare le avversarie. Come si fa? Ce lo spiega Velasco, lo ascoltiamo a Sky.
2: La concentrazione, ma anche la determinazione e la lucidità, perché tutti sanno giocare pallavolo e sta a noi farle sbagliare, sta a noi fare i punti, e questo mi è piaciuto molto delle squadre. L'umiltà non passa da dire ma noi non siamo forti, no, passa da rispettare in concreto l'avversario, che vuol dire ci può fare punti, ci può fare buone azioni, ma noi possiamo fare più di loro.
1: Fischio d'inizio ore 19 a Brno, in palio la semifinale contro una tra Polonia e Olanda. In chiusura la Formula 1 a Milano, in piazza Duomo i tifosi Ferrari abbracciano Hamilton e Leclerc. I piloti della Rossa sono impegnati in un evento privato a inviti nel capoluogo lombardo e domenica a Monza andranno a caccia della vittoria. Opposto a loro Kimi Antonelli, il leader del mondiale, che però partirà dal fondo della griglia per sostituire la power unit della sua Mercedes. È una delusione per lui e per i tifosi nella sua gara di casa, ma il nostro sport non premia i sentimenti, spiega il team principal Toto Wolff. Ed è tutto dallo sport.

Ma buongiorno tutto il giorno, ben sintonizzati, benvenuti in televisione, in radio. Siamo felici di essere insieme, di assaporare la bellezza della melodia italiana che ci permette di cantare, ci permette di ballare con le migliori orchestre del panorama da ballo contemporaneo e anche con la chitarra che ci permette di cantare i grandi successi, perché lo sappiamo che le canzoni nascono per mezzo della chitarra e del pianoforte, con la facilità che la chitarra è uno strumento più leggero, perché magari te lo porti al mare, ti viene in mente una melodia e nasce una canzone. Pensare di portarsi al mare un pianoforte in spiaggia diventa un po' più complicato, lo diciamo per coloro che magari sono ancora in vacanza in questo momento, così come il nostro Marco Sasso, detto il Cigna, che lui in vacanza, si è andato in vacanza, hai mandato la maglietta, perché la maglietta si è abbronzata, era bianca, è diventata nera perché non ha messo la crema. 331-335-6565 per tornare seri in diretta direttissima, però ovviamente interagire con noi attraverso la messaggistica o gli sms oppure i messaggi WhatsApp. Iniziamo il nostro viaggio con un tuffo nella generazione X, coloro che sono nati tra il 1965 e il 1979 fanno parte di questa categoria generazionale e si sono scatenati, hanno ballato con Balla Balla Ballerino di Lucio Dalla, con la quale ci colleghiamo all'istante. A te Lucio, balliamo ballerini, senti che bello l'inizio di questo synth che fa venire voglia proprio di scatenarci e di cantare a squarciagola in questa giornata.

balliamo ballerini e lo diciamo al mondo della musica da ballo, che appunto segue Radio Liscio Prima Antenna con l'obiettivo di portare avanti le tradizioni, ma anche con la consapevolezza che ballare fa bene, ballare salutare. L'abbiamo visto quest'estate nelle tante feste in piazza, dove c'erano tantissime generazioni che durante la serata ovviamente prendevano posto in pista. È davvero bello appunto vedere questi momenti. E Balla Balla Ballerino ci riporta al 1980 e anche qui dà valore appunto alla danza. In quell'anno c'è stata una notizia triste: non ho i fazzoletti sotto mano, ma se li avete voi a casa in questo istante prendeteli, perché con questa notizia ci viene da piangere. Era il 1980 e tra le proteste e lo stupore generale dei commercianti e dei cittadini viene introdotto con forza l'obbligo della ricevuta fiscale. Quindi fino agli anni 80 è stata una pacchia e da in avanti cambiarono per sempre le abitudini d'acquisto degli italiani. E con la prossima carta generazionale mi immagino di prendere una ricevuta e di leggere Orchestra da Ballo Contemporanea, salvaci tu Paolo Bertoli da questa notizia, rinfrescaci il morale. E le presi la mano e le dissi: ohimè, abituati alla ricevuta fiscale. Prego Paolo Bertoli, anche il nostro Cinghi è commosso. Non sappiamo se andremo avanti quest'oggi oppure no, forse dopo la canzone saremo qui a piangere, ma lo scopriremo puntata facendo.

mondo è più bello con te, le presi la mano, canzone di Paolo Bertoli, davvero molto bella, che invita ad andare a ballare e ovviamente farlo insieme ha sempre un altro sapore. Mi raccomando, tassativo, altra notizia, oltre alla ricevuta fiscale che abbiamo letto, ci ha rincuorato un fatto che se vi ferma la polizia per strada quando siete al volante o in giro in bicicletta col monopattino, quando ballate, quando qua fate qualsiasi cosa, se avete l'applicazione di Radio Liscio, seguite Radio Liscio Prima Antenna, siete esenti dalle multe, quindi consigliamo di scaricare le applicazioni, anche noi siamo tranquilli. Proprio abbiamo tirato un sospiro di sollievo perché abbiamo tutti noi l'applicazione di Radio Liscio con un sacco di notizie, che è davvero un ecosistema completo, e ci ha rincuorato questo fatto. E quindi procediamo con la prossima carta, più felici che mai, e andiamo nella direzione della canzone acustica. Allora ci cantiamo un brano che è un po' un racconto di quello che capita, di quando nascono le canzoni, dell'atmosfera che si crea quando si è in compagnia.

Gianni Morandi, ma questa canzone è stata scritta da Mogol con Aldo Donati, appunto rappresenta il ritorno al successo dopo alcuni anni bui della vita artistica di Gianni Morandi, perché ha vissuto il grande boom a cavallo dagli anni 60 agli anni 70, poi ci fu un attimo di dimenticanza per così dire, e arrivarono delle canzoni negli anni 80 che lo riportarono in vetta al grande successo che ancora oggi porta avanti. Altra carta, altra canzone, Generazione Silenziosa. Nilla Pizzi, Ciliegi Rosa, spesso siamo abituati a ballare questa canzone a ritmo di cia cia cia e ci fa anche venire un po' di fame, perché le ciliegie sono uno dei frutti che personalmente preferisco. Per tutti gli amanti delle ciliegie, Ciliegi Rosa, Nilla Pizzi, a te la linea.

Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.

Malfisa durante uno spettacolo alla Pescheria di Valdengo, dove ogni sabato si balla, quindi di conseguenza per coloro che possono andare in loco possono gustarsi dal vivo le orchestre, mentre invece chi è a distanza in tutta Italia può sintonizzarsi con Radio Liscio, con Prima Antenna, per seguire ovviamente la diretta, come se la sala da ballo si spostasse e arrivasse direttamente nel salotto di casa propria. Canzone Odissea, mentre prima ci leggi Rosa di Nilla Pizzi, ci ha riportato indietro nel tempo, stavamo guardando al 1950. Poi questa canzone davvero è stata rivisitata in tantissime maniere, c'è la versione cantata così come anche c'è la versione suonata, il ritmo di cha cha cha è rimasto uguale, e nel 1950 la generazione silenziosa ha vissuto il boom dei fotoromanzi. Magari i ragazzi di oggi non se lo ricordano che sono sintonizzati, però nascevano questi giornali con appunto le foto, le storie d'amore che erano un po' strappacuore, lette sulle riviste di Grand Hotel che incollavano milioni di lettrici, regalando un tocco di evasione e di leggerezza da quello che era un po' il periodo che si era, perché negli anni 50 eravamo appena dopo la guerra e di conseguenza c'era bisogno così di alleggerire un po' il clima che era stato vissuto fino a quel momento. Quindi ricordiamo i fotoromanzi, e anche Gianna Nannini fece una canzone fotoromanza che però non c'entra nulla con i fotoromanzi, però ci è venuta in mente, e quello che ci viene in mente quando siamo in diretta noi lo raccontiamo senza freni. Altra carta, altra canzone, generazione millennials. Chi ascolta cosa ascolta la generazione millennials va pazza per Arisa, e possiamo dirlo in tutta sincerità. Sei d'accordo, Marco?

E brava, brava Rise, sempre un piacere ascoltare le sue canzoni, soprattutto la sua voce leggera di un'intonazione perfetta. Quindi davvero brava, e Sincerità è stata la canzone che l'ha portata al successo nel 2009, dove appunto questa canzone ha spopolato, ma fa parte del suo repertorio, e ogni qualvolta che fa i suoi spettacoli questa canzone la canta, e insieme a lei la canta ovviamente tutta la massa di pubblico che interviene spesso e volentieri. Sincerità è anche un valore importante, c'è anche un detto che la sincerità paga sempre, nel bene e nel male. È sempre meglio una sincerità, anche se magari si dicono cose che non sono tanto belle da sentire, però alla lunga ripaga sempre. Così come noi in tutta sincerità ci colleghiamo con l'Arcologia del Liscio, e quest'oggi incontriamo Franco Bergamini con la canzone Monello. Bisogna essere però un monello sincero. Franco Bergamini, a te la linea con l'Arcologia del Liscio.

0: signori, Monello, il maestro Franco Bergamini.
1: Un bel valzer ci ha regalato quest'oggi l'Arcologia del Liscio con appunto Franco Bergamini, che è il papà di Luca Bergamini, che porta avanti le tradizioni, ma abbiamo visto nel filmato anche la presenza di un giovane Marco Tagliavini, che è uno dei più bravi sassofonisti che abbiamo in Italia e che fa parte della Romagna spesso e volentieri con Matteo Bensi, così come ogni tanto prende parte agli eventi romagnoli con Moreno il Biondo. Quindi davvero un piacere sempre vederlo e poi soprattutto una gran bella persona. Altra carta, altra canzone. Canzone acustica, torniamo a cantare. Per chi volesse utilizzare la tecnologia, volete scriverci qualche messaggio attraverso gli sms o i messaggi WhatsApp, ricordo il 331 335 6565, per coloro che ci seguono in radio, mentre in televisione è quel numero proprio scritto in pancia al televisore, viene detto così. E ci cantiamo ora un brano in la maggiore.

abbiamo anche fatto la parte dell'arrangiamento, Ci è venuto spontaneo perché tante volte anche nelle canzoni ci viene in mente la parte strumentale, così come magari anche l'assolo dello strumento. E questa era Nel giardino di Tamara, della strana società che ha portato al successo questa canzone nel 1972. Quindi la decade degli anni la ricordavamo bene, ed era la strana società, che è un gruppo che è nato proprio in Torino, quindi in Piemonte. Altra carta, generazione baby boomers all'ascolto. Il ballo di Simone sta per arrivare, e con lui Giuliano e i Notturni.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

siamo sulla strada della melodia italiana che raggruppa la musica da ballo, le canzoni delle famose che davvero hanno attraversato le generazioni, e abbiamo ascoltato due successi: Sulla strada, canzone nuova di Pietro Galassi, e Il ballo di Simone di Giuliano i Notturni. E se uniamo i due titoli diventa Sulla strada, il ballo di Simone, oppure Il ballo di Simone si fa sulla strada. E colleghiamoci anche al fatto che la canzone Il ballo di Simone è nata per prendendo spunto dal gioco, proprio i giochi che si facevano quando si era con i bambini. I partecipanti dovevano eseguire i movimenti ai tempi chiamato del comandante, quindi magari era alzare le mani, fare un salto, girarsi, abbracciare magari il vicino che avevi, e di conseguenza da lì è nata proprio lo spunto per eseguire la canzone, che poi è un ballo di gruppo a tutti gli effetti. Era il 1968 e in quell'anno c'era un po' un'Italia movimentata. Per esempio, il movimento studentesco milanese, guidato da Mario Capanna, si presentò davanti al Teatro della Scala armato di uova e ortaggi, che furono lanciati contro i borghesi in abito da sera che andavano alla prima teatrale. Dopo l'uovo e l'ortaggi, grazie a questo fatto, nacquero le frittate. Le frittate con verdure che fecero bene. E poi ci fu il trionfo della nazionale di calcio, che vinse l'europeo a quei tempi battendo la Jugoslavia in finale a Roma, perché appunto la Jugoslavia era una nazione staccata ai tempi, poi si unificò. E abbiamo fatto un po' di storia, è bello andare a ricordare un po' di fatti di vita vissuta attraverso le canzoni e riportarle magari alle nuove generazioni, e magari generazioni invece che hanno vissuto quei momenti, ritornare a rivivere quello che è stato il passato. Altra carta, altra canzone, Generazione X. Ci scateniamo con un personaggio bellissimo, una voce particolare, e se leggo il titolo, anzi anticipo il titolo della canzone, potremmo dire: ma buongiorno tutto il giorno, siamo felici di stare insieme, perché arriva Ricominciamo.

cominciamo. Stavamo parlando con Marco Sasso, detto il Cinghia, il nostro regista, che con questa canzone ci viene proprio voglia di ricominciare, di ripartire dai saluti, di rivivere la puntata. Ma torneremo domani nuovamente con un altro viaggio nella melodia italiana, e non possiamo ricordare questo appunto grande successo di Adriano Pappalardo del 1979, prodotto dal grande Celso Valli. E in quell'anno, nel 79, c'è stato un fatto che era poi uno scherzo, però non si capisce lo scherzo quale finalità ebbe avuto, perché ci fu nel 79, crearono delle schedine vincenti false con i timbri originali e vennero vendute in migliaia di copie usate da tantissimi italiani per fare uno scherzo colossale ai propri datori di lavoro. Quindi arrivano con la schedina: ho vinto, ha già vinto, e cosa hanno fatto? Andavano dal datore di lavoro, si dimettevano in tronco prima di scoprire la beffa, cioè nel senso prima di dire: mi licenzio, guarda che era uno scherzo, mi riassumi. Vabbè, se qualcuno sta ridendo a questo fatto delle schedine del 79, ce lo faccia sapere al 331 335 6565, perché noi non l'abbiamo capita. Siamo ai saluti, torneremo domani, grazie Marco alla regia, e ci salutiamo con l'ultima carta che prevede l'orchestra da ballo contemporanea. Arrivano due fratelli e ci fanno ancora assaporare un po' uno scorcio di vacanza con Dolcissima Sardegna. Marco e Alice, grazie a tutti, è stato bello anche oggi, non vediamo l'ora di risentirci in radio domani e di vederci in televisione domani. Un abbraccio grande, Dolcissima Sardegna, arriviamo anche noi.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Frank David, Tiburon.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sarebbero un centinaio gli obiettivi militari colpiti nei raid statunitensi condotti la notte scorsa in Iran, con un bilancio di almeno 11 morti, inclusi bambini, deceduti durante una festa di matrimonio nel sud dell'Iran in un edificio colpito dalle bombe. Immediata la rappresaglia delle guardie rivoluzionarie iraniane che hanno condotto attacchi con droni e missili verso le basi americane in Giordania, Kuwait, Bahrain e a Erbil in Iraq. Intanto il premier israeliano Netanyahu, in visita presso le proprie postazioni militari nella striscia di Gaza, ribadisce nessun ritiro senza il disarmo di Hamas, e il ministro della difesa Katz suggerisce l'unica opzione è l'emigrazione dei palestinesi, aspettiamo l'ok dagli Stati Uniti. L'aumento delle temperature globali probabilmente già nei prossimi anni supererà la soglia di 1,5 gradi stabilita nell'accordo sul clima di Parigi. L'allarme è contenuto in un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, tuttavia secondo gli esperti delle Nazioni Unite sarebbe ancora possibile attuare misure per mitigare i rischi del riscaldamento climatico a partire dai tagli immediati alle emissioni di gas serra. Morti sul lavoro, tragedia stavolta in un'azienda agricola a Civinna nel palermitano. Un operaio di 30 anni di origine gambiana ha perso la vita dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. Vani i soccorsi dei sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo. Infine un cenno alla Serie A, attesa per il Gran Gala del Calcio, Associazione Italiana Calciatori 2026, l'appuntamento dedicato alle eccellenze del calcio italiano. Dalle 21 al Teatro della Scala di Milano verranno premiati portiere, difensore, centrocampista e attaccante dell'anno, previsti riconoscimenti anche per il miglior allenatore, arbitro, società, giovane della Serie B e della Serie A. E con questo è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, inizia anche oggi il nostro viaggio alla scoperta del nostro archivio musicale con i grandi successi di sempre del Liscio, delle orchestre e della tradizione popolare. Iniziamo con l'orchestra spettacolo Raul Casadei e i primi due brani in scaletta oggi, Bracconieri e Cacciatori e Luna di Mare.

Era l'orchestra Castellina Pasi, Come un sogno. Adesso ci ascoltiamo un bel medley, bello lungo. Ci sono dentro Marina, Romantica, Rose Rosse, Bugiardo Amore, chi più ne ha più ne metta, propostoci dall'orchestra Romeo e Coperfisa.

E ce lo siamo gustati fino all'ultima nota, questo medley propostoci dall'orchestra Romeo e Coperfisa. È il momento di Franco Bastelli per i prossimi due brani, Angeli Negri e Paloma de España.

Speranza era Roberto Tagliani, questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Siamo arrivati anche oggi già al termine, però ci stanno ancora due brani. Il primo, propostoci dall'Orchestra Silvagni, è Una Catena, e a seguire, sempre dall'Orchestra Silvagni, il brano strumentale che come ogni giorno va a chiudere il nostro appuntamento, Caro Maestro. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i simpatici italiani.

0: Quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
2: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi presso lo scalo di Lipsia che Berlino ritiene di matrice russa. La presidente della commissione von der Leyen parla di nuova escalation in conferenza stampa col leader della NATO Rutte. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas alla riunione tra i 27 ministri degli esteri in Irlanda, invocando un ennesimo pacchetto di sanzioni. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. Mosca nega le accuse.
4: L'economia.
3: Sui timori di una nuova escalation militare in Europa, gli Stati Uniti rialzano il pressing perché i paesi europei innalzino il loro budget per le spese militari. Putin non sta probabilmente pianificando un attacco, ma gli alleati investano come se lo stesse facendo, esorta in un'intervista l'ambasciatore americano alla NATO Whitaker. E intanto si rilancia in Italia l'allarme per le risorse limitate sulla sanità nel 2025. Nel 2025 sono ammontate al 6,2% del PIL, la proporzione più bassa tra i paesi del G7. Lamenta il presidente del GIMBE Cartavellotta commentando un approfondimento realizzato dalla Fondazione sugli ultimi dati dell'OCSE in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio 2027. E le tensioni internazionali si ripercuotono sul nulla di fatto al vertice del G20 ad Asheville negli Stati Uniti per il dissenso della Cina. Nel mirino i riferimenti alla libera circolazione sullo stretto di Hormuz, sulle cui problematiche Pechino accusa l'offensiva militare americana. E poi, spiega ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio, anche il riferimento alle esportazioni a basso costo di cui è additata la stessa Cina.
5: Si è opposta alla parte del comunicato in cui riguardava l'eliminazione delle politiche non di mercato per frenare gli squilibri commerciali globali. È un passaggio che di fatto è una specie di velato riferimento alle pratiche di dumping, alle pratiche commerciali scorrette che stanno facendo le aziende cinesi.
3: E sulle ricadute del conflitto medio orientale sui prezzi, ieri l'ultimo aggiornamento dell'Istat sull'inflazione ad agosto alla più 3,3% annuo, ai massimi dal 2023. Oggi dallo stesso istituto di statistica i dati ancora più preoccupanti sui prezzi alla produzione dell'industria, aumento del 2,4% congiunturale e addirittura del 7,6% annuo, 2 punti in più del mese precedente. Determinanti ancora i rincari degli energetici. E le tensioni globali ricadono ancora sui mercati europei, anche oggi per lo più col segno meno, nonostante un andamento cautamente positivo a Wall Street. Milano cede 24 centesimi di punto, ancora in lieve risalita le quotazioni internazionali degli energetici stessi. Petrolio oltre i $90 a megawattora. Borse continentali preoccupate anche per un possibile rialzo dei tassi in chiave antinflazionistica. Sul tavolo, nota il Financial Times, della riunione delle BCE della prossima settimana. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava, io mi emozionavo.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Allerta in Europa, in particolare in Germania, per una serie di presunti attacchi ibridi, gravi sabotaggi alla rete elettrica e un'esplosione conferita alla stazione di Augusta in Baviera. Sentiamo da Alessio Galea.
2: Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi presso lo scalo di Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa, ipotesi suffragata dai controlli della polizia tedesca che nelle scorse ore ha identificato due sospetti, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un cittadino bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, annuncia verifiche il ministro Tajani, che in precedenza aveva lanciato un allarme sulla possibilità di tentativi di influenze russe sul voto in Italia. E mentre Mosca nega le accuse, la presidente della Commissione von der Leyen parla di nuova escalation. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Kallas. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi, mentre l'allerta resta alta in Germania. Danni alle reti elettriche nel Brandeburgo e nel Nordrhein-Westfalia. Si indaga anche sull'esplosione avvenuta all'alba alla stazione centrale di Augusta in Baviera, che ha causato due feriti.
1: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato una legge di iniziativa popolare sul fine vita, definendo procedure e tempi per l'assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, e la prima amministrata dal centrodestra. Il presidente Zaia parla di risposta doverosa alle tante richieste in materia e sottolinea che una norma nazionale è in vigore dal 2019. I quattro requisiti, ricorda, sono una diagnosi infausta, il mantenimento in vita da supporto vitale, la grave sofferenza fisica e psichica e una libera e cosciente scelta da parte del paziente. Sul sipario per la mostra del cinema di Venezia all'83esima edizione, con una cerimonia a Palazzo del Cinema condotta da Margherita Scarano e Nicolas Maupas, dove George Clooney riceve il Leone d'Oro alla carriera con l'audazio di Laura Dern. Il servizio di Daniela Ubaldi.
3: 5 film italiani tra i 21 in corsa per il Leone d'Oro in questa 83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. A fare da capofila del nutrito drappello Nanni Moretti, che con Succederà questa notte torna in gara 45 anni dopo il premio speciale della giuria ottenuto con Sogni d'Oro. Lo seguono Marco Becchis con Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con L'ultima sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber, e Paolo Strippoli con L'estranea. Cinema italiano sugli scudi anche per il fuori concorso, che vede Tre maestri, Nessun dolore di Gianni Amelio, Scherzetto di Mario Martone e Dio ride di Giovanni Veronesi, che sarà presentato in prima mondiale il 12 settembre dopo la cerimonia di premiazione chiudendo la kermesse. E mentre cresce l'attesa per il documentario sulla guerra in Palestina, Naza, di Yuval Abraham e Rachel Zor, due dei 4 registi vincitori dell'Oscar 2025, i fan accorrono per vedere sul tappeto rosso le star di questa edizione. Oltre a George Clooney, in Laguna con la moglie Amal per ricevere il Leone alla carriera, Penelope Cruz e Javier Bardem, Robert Pattinson, Russell Crowe, Rooney Mara e, sembrano confermati, i fratelli Gallagher degli Oasis.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto e buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Attenzione! Attenzione! Tutti in cerchio, comincia la sfida!

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Da giornata di giovedì vedrà tempo al nord stabile e soleggiato ovunque, con cieli sereni al più poco nuvolosi. Bel tempo anche al centro e al sud, con temperature pressoché stabili ma ovunque oltre le medie del periodo. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trevi Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Frank David, Tiburon.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: grazie. Scialla, scialla, che stanotte qui si balla, come ci racconta l'Allegretti Anna Maria e come ci racconta questa bella Chiara.
1: Le orchestre suonano dal vivo su

0: la nostra Chiara Scella con voi.
1: Questa carolina magica.
2: Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Radio Liscio è social. Segui le nostre pagine Instagram e Facebook.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, inizia anche oggi il nostro viaggio alla scoperta del nostro archivio musicale con i grandi successi di sempre del Liscio, delle orchestre e della tradizione popolare. Iniziamo con l'orchestra spettacolo Raul Casadei e i primi due brani in scaletta oggi, Bracconieri e Cacciatori e Luna di Mare.

Era l'orchestra Castellina Pasi, Come un sogno. Adesso ci ascoltiamo un bel medley, bello lungo. Ci sono dentro Marina, Romantica, Rose Rosse, Bugiardo Amore, chi più ne ha più ne metta, propostoci dall'orchestra Romeo e Coperfisa.

E ce lo siamo gustati fino all'ultima nota, questo medley propostoci dall'orchestra Romeo e Coperfisa. È il momento di Franco Bastelli per i prossimi due brani, Angeli Negri e Paloma de España.

Speranza era Roberto Tagliani, questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Siamo arrivati anche oggi già al termine, però ci stanno ancora due brani. Il primo, propostoci dall'Orchestra Silvagni, è Una Catena, e a seguire, sempre dall'Orchestra Silvagni, il brano strumentale che come ogni giorno va a chiudere il nostro appuntamento, Caro Maestro. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i simpatici italiani.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

bella gente, come va? Buon mercoledì 2 settembre 2026. Qui giornata che non sa neanche lei cosa fare. Non c'è un sole pazzesco, anzi sembrava nuvoloso tendente al quasi piovoso fino a mezz'ora fa. Adesso si è aperto un po' di più, anche perché appena letto la meteorologia che ci dà delle speranze. Allora dicono che da oggi verso sera, domani addirittura, riparte un caldo fastidiosissimo, ma che durerà poco. Sarà dal 10-11, in alcuni posti già dal 7, quindi già da lunedì prossimo, ma dal 10-11 di settembre cambia tutto. Arriva la pluvia, arriva la pioggia, le temperature vanno giù, insomma il caldo finalmente se ne torna in Africa. Ha finito le vacanze sull'Europa e in particolare sull'Italia, quindi dovrebbe darci un periodo. Aspetta, perché l'hai salvato. Cosa dice? Ah, ecco, riassumendo, fra il 7 e il 13 di settembre, ma quasi sicuramente dopo il 10-11 settembre, aumento della piovosità al nord e sul Tirreno. Tra il 14 e il 20 settembre, piogge superiori alla media anche al centro-sud, e tra il 21 e il 27 di settembre, su tutta Italia, piogge superiore alla media e ovviamente temperatura. Guarda come mi guarda, è lì così, che mi guarda il cinghia, interessato anche lui. Ha avuto caldo anche lui, eh? Hai avuto caldo anche te. Non fare l'essere superiore perché hai l'aria condizionata che la manovri col telecomando. Ormai tutti abbiamo l'aria condizionata che si manovra col telecomando. Ma quando uscivi sembrava proprio di entrare in un forno. Quando aprivi la porta ti arrivava quella zaffata di aria calda. Non è stato facile. Allora, buon mercoledì 2 di settembre. Il 2 di settembre è il 245esimo giorno dell'anno, ne mancano 120 alla fine dell'anno. Oggi è San Zenone, ecco, non ho mai conosciuto nessuno che si chiamasse Zenone, ed è la giornata mondiale per la salvaguardia del colibrì. Chi è riuscito a imporre una roba di questo genere? La salvaguardia del colibrì, animale indispensabile per la vita dell'umanità. Non lo so, sono quelle giornate mondiali. Posso capire la giornata mondiale del cane, la giornata mondiale del gatto, la giornata mondiale dell'elefante, ma la giornata mondiale del colibrì? No comment. 2 di settembre. Allora, siamo a una scaletta molto bella. Dunque, la cosa che mi ha divertito molto è che ci sono due che fanno a gara per arrivare per primi a mandare il messaggio al 331-335-6565. Cioè fanno proprio, io voglio essere il primo che ti manda il messaggio, Ettore. E allora c'è il Paolo di Genova che me l'ha mandato il messaggio alle 10.35, quindi poco più di mezz'ora fa. Ciao Ettore, ciao Cinghia, vi vedo in forma, anche se Cinghia non lo vedo, Marco Sasso Cinghia, mi fate sentire la canzone Non ti ricordi di Giorgio Consolini, grazie. Questo alle 10.35, quindi 25 minuti prima che la trasmissione cominciasse. E difatti adesso il primo messaggio che è arrivato è quello del Max di Ozzano, di Bologna, che scrive: bentornati a tutti gli amici di Radio Liscio, potrei ascoltare Che calore di Pino Daniele. Tra le altre cose vanno a cercare anche delle canzoni un po' particolari che magari non sono facili né da ascoltare, a volte neanche da trovare. Allora, la prima risposta la darò al Paolo di Genova dopo il primo disco di oggi. Adesso andiamo col primo disco di oggi, che è la Elena Cammarone, Con te e io, Ettore Andenna, con Canzoni senza frontiere. Sono qui con te che stai ascoltando o che stai guardando su Prima Antenna o sul network Teleantenna, Con te della Elena Cammarone.

Allora era ancora ha fatto un finale che mi è sfuggito. La Elena Cammarone con te 11:11. Stamattina siete scatenate con i messaggi 331 335 6565. Intanto un messaggio che non avevo letto ieri, era l'ultimo che era arrivato ieri. Bentornato, faresti sentire una canzone di Consolini a una ragazza di una volta? Linda. Grazie, ma certo Linda, una ragazza di una volta, oggi una ragazza diversamente giovane, mettiamola così. E ho scelto per te il tango delle capinere di Giorgio Consolini. Siccome poi stamattina, poco più di mezz'ora fa, il Paolo di Genova mi ha chiesto anche lui una canzone di Giorgio Consolini che non ti ricordi, Paolo, accontentati del tango delle capinere, che è un classicissimo della musica italiana. Pensa che è una canzone, il tango delle capinere, che risale addirittura al 1928 e l'hanno cantata in tantissimi: Luciano Virgili, Fred Buscaglione, Giorgio Consolini, Luciano Traioli, Danilla Pizzi, la Gigliola Cinquetti, la Milva, queste me ne ricordo io, e Claudio Villa, per carità, ed è diventato un classico della canzone italiana. E allora adesso ve la faccio ascoltare per tutti quelli che amano Giorgio Consolini, il tango delle capinere. Giorgio Consolini era un ragazzo del 1920, morto nel 2012.

Colombia, ballando la cumbia. Era l'orchestra di Franco Bagutti, cantava Martina. E ritorniamo ai messaggi. Bentornato e buona giornata da Margherita di Genova. Ciao Margherita. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Aldo di Fossano. Ciao Aldo. Ciao Ettore, sono Antonio della provincia di Biella. Buon ascolto a te. Ciao Ettore Cinghia, sono Dalia da Occhieppo. Per i vinili di Casandenna, che ne dici della premiata forneria Marconi? Grazie. Ci sto pensando. Intanto adesso sai che sto facendo la nuovissima, il 2024, l'ultima classifica fatta dalla rivista Rolling Stone, e dopodiché che ci porterà fino all'inizio, fine 2026, inizio 2027. Poi nel 2027 ancora non ho deciso cosa fare, ma tornerò probabilmente alle settimane con cantanti, gruppi speciali che non ho mai fatto. Allora, ciao Ettore Cinghia, sono Emily, ho 8 anni. Uey! Sono dalla nonna Graziella da Verniasco, buona giornata. Ciao Emily, si sta bene dalla nonna? Ieri ho avuto qui 2 nipotini, Cecilia e Edo, 4 anni e mezzo tutte e due, e tutte e due prima di andare via si sono messi a piangere che non volevano andare via da casa dei nonni. Questa è una cosa che fa infuriare i genitori, ma a me dà una soddisfazione incredibile, perché vuol dire che si trovano bene a casa dei nonni, o no? Ciao Ettore Cinghia, mi direte che sarò fissato, ma vorrei sentire una canzone di Carlos Santana. Grazie, sono Mauro di Savona. Perché sei fissato? Ti piace Santana? Chiedi Santana. Ciao Ettore, ciao Cinghia, dagli amici di Collegno in vacanza a Sestri Levante. Bella Sestri, quanti bei ricordi alle piscine dei Castelli all'epoca, quando andavamo a fare le serate. Saluti dall'Australia. Ciao Ettore, allieti con le canzoni, le mie 1-2 ore in palestra, me la godo a ritmo di musica. A Perth, ci ascoltano in Australia, dove in questo momento ci sono 6 ore di differenza. Quindi allora, se qui sono le 11:22, là sono le 17:22, calcolando a Perth sono le 17:22, quindi l'ora giusta anche per fare palestra. Salve, volevo salutare il Punteros e Bea che si stanno per sposare, il Punteros e Bea. No, io intanto una cosa importante ve la dico dopo la prossima canzone, adesso, perché c'è il secondo vintage di oggi che è stato chiesto da Nicola Pescarese. Lui chiede sempre questa, è fissato con l'italiano di Toto Cutugno. Tra le altre cose, una canzone che è stata scritta dal mio amico Popi Minellono, il grande Minellono, che siamo amici su Facebook, ci raccontiamo, lui mi fa vedere le ricette perché è diventato un godurioso del mangiare. A una certa età arriviamo, cosa ci resta da fare? Mangiare, a volte mangiare anche solo con gli occhi, perché certe cose non si possono mangiare per motivi fisici e di salute. Lui non si trattiene su nulla, si fa arrivare le robine particolari, i pomodorini speciali, il pesciolino speciale. No, si tratta bene il buon Cristiano Popi per gli amici Minellono. E nel 1983, con Toto Cutugno, scrisse questa canzone, l'italiano, che venne presentata al Festival di Sanremo, che quell'anno venne vinta dalla Tiziana Rivale con Sarà quel che sarà. Tiziana Rivale, tra le altre cose, che sarà al Festival della Canzone Italiana il 10 di ottobre a Luino, e mentre l'italiano arrivò 5ª, ma trionfò nella speciale classifica cantanti vincenti. Insomma, al pubblico piacque moltissimo. È diventata una specie di inno dell'Italia e degli italiani in giro per il mondo. Se andate in giro per il mondo, che c'è una festa di italiani da qualche parte, state tranquilli che l'italiano ve la cantano. Per Nicola Pescarese, l'italiano Toto Cutugno.

Il secondo vintage di oggi, l'italiano per Nicola Pescarese di Toto Cutugno. Sapete che Cinghi ha ricominciato ad andare in giro a suonare? Non fa solo il compositore, l'autore di canzoni, è tornato in giro a suonare e io l'ho beccato in una serata molto particolare dove non suona la sua solita chitarra, no, era una serata sabato sera scorso, quindi 4 giorni fa, no? Non una vita fa, si è fatta una serata in country western. Quindi facendo tutti quelli che ballano tutti in fila, tutti bravi, tutti coordinati, e lui cosa suonava? Ve lo faccio vedere cosa suonava.

violino, è un po', ti ho detto che è un polistrumentista il mio regista, ragazzi, e poi quando si tratta di western si esalta, perché ha fatto un sacco, fa un sacco di serate di questo country western, che anche quello, pur di ballare, si sta diffondendo. Va bene, allora, da Ivan a Yolanda della provincia di Sondrio. Che bella la Valtellina, avevo avuto casa su a Prato Valentino, sopra Teglio, per tanti anni. Da Ivan a Yolanda c'era questa richiesta: il cielo è una coperta ricamata. Dico, quante volte mi sono trovato lì in piena notte a 1700 metri di altezza a guardare il cielo, perché non c'era una luce, per cui il cielo, le stelle si vedevano tutte benissimo, si vedevano le costellazioni, si vedeva l'orsa maggiore, l'orsa minore, la stella polare, anche quelle sono serate, soprattutto se non si è, se si è da soli sono belle, ma se non si è da soli sono ancora più belle, perché si chiacchiera e intanto si guarda il cielo. L'avete mai provato a fare? Provate una volta nella vita, ne vale la pena. Il cielo è una coperta ricamata, le mondine

Il cielo è una coperta ricamata da Ivan a Yolanda in quel di Sondrio. Erano le mondine che cantavano. No, mi era venuta una curiosità. Stavo guardando l'amico che ci ascolta mentre fa ginnastica a Perth in Australia, ma l'ascolti con le cuffie, immagino, perché non credo che lì magari amino, non è che ci sono tanti italiani che stanno facendo ginnastica a Perth in Australia e ascoltano Canzoni Senza Frontiere su Radio Liscio, quindi se sei con le cuffie te l'ascolti solo tu. No, era una curiosità, perché ci sono anche quelli che infilano il jack delle casse nel telefonino e fanno ascoltare a tutti la musica italiana. Va bene, allora ciao mitico, chi è che mi scrive ciao mitico? Ettore Alcinghia, vorrei sentire Piccolo Fiore, dove vai? Ragazzi, ne trovate di incredibili, questa proprio non me la ricordo. Piccolo Fiore, dove vai? Dei Teppisti dei Sogni, da Beppe di Bordighera. Piccolo Fiore, dove vai? La conosci, Cinghia? L'hai già sentita? E io non conosco Piccolo Fiore, dove vai? Lui mi fa: come fai a non conoscere Piccolo Fiore? Non la conosco, no? Io sono umile, non sono onnisciente. Ci sono alcune che non le conosco, non me le ricordo. Ecco, possiamo anche dire magari che non me le ricordo. Una questione di età, ma dai. Ciao Ettore, vedo con dispiacere che Studio 1, canale 95, non vi trasmette più in Radio Liscio Visione. C'è qualche novità in vista che ti segue, per chi ti segue dalla Lombardia? Grazie Silvano da Busto Arsizio. Allora, delle novità ci sono, ma mi vengono svelate col contagocce, per cui sto aspettando, mi hanno detto che ci saranno novità importanti tra il 15 e il 19 di settembre. Per esempio, il 19 di settembre ricominciano le serate importanti alla Peschiera di Valdengo. Oh, a proposito, alla Peschiera questo sabato, quindi il 5 di settembre, sabato, ci sarà l'orchestra della Sabina Music. Ma dopo le serate pesanti ricominciano il 19 di settembre, serate che verranno trasmesse anche da Prima Antenna TV, che ci sta in questo momento trasmettendo sul canale 14 del Roberto Tagliani il 19 di settembre. Ecco, me l'ha detto in cuffia adesso il Cinghia. Il 19 di settembre ripartono le grandi serate con l'orchestra di Roberto Tagliani. Ma vi stavo dicendo, chi ci sta seguendo in Radio Liscio Visione, in questo momento Prima Antenna TV sul canale 14 del Digitale Terrestre in Piemonte e in Valle d'Aosta, e sempre Prima Antenna TV sul canale 79 del Digitale Terrestre in Liguria. Vedo che, tra le altre cose, in questi giorni, o quantomeno dopo il mese di agosto, si vede che molti sono andati in vacanza in Liguria e hanno scoperto. Abbiamo mandato in onda per tutto agosto le repliche del mese di luglio, hanno scoperto Canzoni Senza Frontiere, per cui gente che arrivava dalla Lombardia, da altre parti d'Italia, che sono andati in vacanze in Liguria. Ah, Ettore, sei tornato in televisione? No, io sono tornato in radio. La televisione rintrasmette l'antenna che fa la radio. Buongiorno Ettore e Marco, un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie per la compagnia, un saluto da me e nonna Rina di San Giorgio. Ma firmati un po' anche te, che dici sempre da saluto da me, sei l'assistente amica di Rina di San Giorgio, e mettilo il tuo nome, io lo so, ma tu mettilo quando metti il messaggio, così una citazione che è giusto fare anche a te. Oh, una canzone che mi piace molto per la grinta con la quale la affrontano, Galassi e Codazzi. Fanno a gara chi è più macio uno dell'altro. È il famoso discorso: il mio è più lungo del tuo. È stesso posto, stesse sagre.

0: Galassi Pietro Galassi.
1: Grazie a tutti.
2: Olè! Erano, io li trovo molto divertenti i due, perché tirano fuori veramente lo spirito della sagra. Che poi le sagre, c'è un mio amico giornalista Franco Bagnasco, che lui è dell'Oltrepop Avese ed è un giornalista importante, ha collaborato con un sacco di riviste settimanali importanti, e in questo momento sta facendo una crociata contro le sagre, che dice sono tutte uguali, perché privilegiano soprattutto il mangiare, il fare soldi con il mangiare, ma non c'è un minimo di fantasia. E Franco, tutti fanno quello che viene consolidato, ma fanno la stessa roba da 20 anni, e da 20 anni funziona, riempiono la festa. Vedo qui nella mia metropoli, paesello di meno di 600 abitanti, quando fanno la festa del paese ci siamo tutti, ma ci siamo tutti a far che cosa? A mangiare. Poi c'è anche la pista da ballo, c'è l'orchestra, c'è la radio che arriva da Canelli, mi pare, quelle parti lì, con il disc jockey che fa la musica, dove ballano soprattutto i bambini, perché sono quelli che riempiono la pista, gli anziani, le donne vanno a ballare, gli uomini seduti a tavola guardano con dignitoso distacco. Pochissimi uomini vedo andare in pista, quelli giovani, quelli, diciamo così, i potenti stanno lì a guardare e si beano del vedere gli altri che animano la festa. Va bene, allora ritorniamo ai nostri messaggi, se riesco a rimetterlo, eccolo qua. Ecco, per esempio, una richiesta che ho appena letto, un suo messaggio, quello che manda di solito per la nonna Rina, la Flavia, perché l'assistente della nonna Rina è di San Giorgio, è la Flavia. Dillo, sei la Flavia, e scrivi sempre da me e nonna Rina, fai quella nascosta nell'angolo. Allora, l'estate sta finendo, si fa per dire, perché dicono che l'ultima bordata di caldo arriverà da stasera, domani ancora, è l'ultima, poi non ce n'è più. I meteorologi hanno detto è l'ultima. Speriamo che poi non diciate è cambiato tutto all'improvviso, non ce l'aspettavamo. Avete computer che fanno miliardi di calcoli e poi sbagliate una previsione a 3 giorni, magari imbroccate quella 15 o sbagliate quella 3. Va bene, l'estate sta finendo, dei Righeira. Allora, i Righeira, Stefano Righi e Stefano Rota, l'hanno scritta loro sta canzone, è del 1985 e fu uno dei grandi tormentoni di quell'estate del 1985. I Righeira.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Grazie mille per la canzone. Ciao da Flavia la timida e nonna Rina, che appunto era la richiesta della canzone che è appena andata in onda, L'estate sta finendo di Righeira. 11:48, allora siamo ai vinili di Casandenna. Sapete che la novità è che i nuovi vinili di Casandenna prendono in considerazione l'ultima classifica uscita nel 2024 della rivista Rolling Stone, che è la Bibbia mondiale della musica, e prenderò in considerazione le 200 delle 500 canzoni più belle di sempre. Ma per dare una possibilità, ero anche curioso anch'io di sapere, ma quali sono le ultime 10 di questa classifica delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi? Ci sono delle canzoni veramente wow. Per esempio, quella che vi passo stamattina è la 496esima in classifica, ed è una canzone che a me all'epoca piaceva da impazzire. Quando ero a Radio Monte Carlo la passavo a tout berzang, come dicono i francesi, a tutto spiano. Era Urso di Carly Simon, Ma sei così vanitoso, una canzone del 1972 interpretata da questa ragazza del 43, quindi quest'anno anche lei fa 83 anni, Carly Simon. Ascoltate una canzone stupenda, You're So Vain, e pare che questo vanitoso fosse Warren Beatty, attore americano di cui lei si era invaghita, e forse c'era stata anche una storia. Vai!

Grande, grande, bravissima. Poi lei è bella, luminosa, la Carly Simon, tuttora bella, vive e e così. 1972 è stata un po' una canzone antesignana dei Blues Brothers, perché questo vestito di nero che ballava col cappello così mi ricordava un po' John Belushi, però il film è uscito 8 anni dopo, per cui questo qui nel 72 era un po' quello, è stata una prepista per i Blues Brothers. Buongiorno, sono Claudia, vorrei dedicare una canzone alla mia amica Yolanda che vi segue ogni mattina da Udine. Se è possibile la canzone Malattia d'amore, grazie mille. E domani vediamo di mettertela, Claudia. Ciao Ettore, sei un grande, grazie, 1,87 m, sempre quello. Mi ricordo, andando un po' indietro nel tempo, ma quanto vai indietro nel tempo, quel programma che facevi nei negozi ed eri venuto al mio paese, che si chiama Costigliole di Saluzzo in provincia di Cuneo. Ciao da Gil. Il programma era L'ultimo dei cinque, stiamo parlando di inizio anni 70 Radio Monte Carlo, quindi poco più di 50 anni fa, ma cos'è mezzo secolo davanti all'eternità? Allora, adesso saluto le amiche e gli amici di Permantena TV che alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere ci lasciano, ma faccio felice, strafelice, una signora di Genova, la Teresa, che è innamorata di Semino Rossi. Io le ho promesso che gliene passo uno al mese di Semino Rossi. Quindi Teresa, mi auguro che tu sia all'ascolto. Se sei all'ascolto, batti un colpo, perché sto per mandarti Bella Romantica di Semino Rossi, che ha un successo strepitoso in Austria e in Germania.

0: Perché? Se, perché? Successone incredibile. Perché Semino Rossi mi ricorda il dottor Spock di Star Trek con questa pettinatura, con i capelli così a punta? Se avesse le orecchie un pochino più larghe, aperte, un pochino più pronunciate, non mi ricorda il dottor Spock? La mano così è il saluto. No, deve prendere anche il pollice, sta provandoci anche il cinghia, ma non ci riesce. È una questione di io ho fatto allenamenti per anni, per cui din don, din don, din don, din don, din don, din don, è mezzogiorno qui a Radio Liscio, la radio che non c'era, che ora c'è e che è in onda con Canzoni Senza Frontiere, come tutte le settimane, da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13. Le novità mi hanno detto che ci saranno, non so ancora quali saranno. Comunque, dopo la bella romantica del Semino Rossi, siamo al momento dell'intervallo tra la prima e la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere con le reclame e le news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar, my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.
0: Ebbene sì, sono le 12:04 minuti del 2 settembre 2026, che è il 245esimo giorno dell'anno, ne mancano 120 alla fine dell'anno, è San Zenone ed è la giornata mondiale per la difesa del colibrì. Deve avere un'importanza. Qualcuno che sta molto in alto ha detto: il colibrì, bisogna proteggere il colibrì, e è talmente importante che l'hanno scolzitato, o proprio non avevano nient'altro da difendere oggi per la giornata mondiale. Mettiamola 2 di settembre, non sono ancora cominciate le scuole, la gente è appena tornata dalle vacanze, non ci fa caso, difendiamo il colibrì, indispensabile per la vita del mondo. Forse, non lo so, può darsi, ci sono delle qualità. Non ho approfondito, approfondite voi. Ogni tanto andate a cercare su internet perché oggi è la giornata mondiale dei colibrì e così capirete perché. Allora, pazzesco! No, non pazzesco quello di cui sto parlando. È il titolo del primo brano della seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Pazzesco! Ci canta la Daniela.

Pazzesco, era la Daniela Caban. Allora, buongiorno Ettore. Semino Rossi, se non molto simile Mauro Levrini con Il potere dell'amore, detto così con due M, o viceversa, Siro di Chiavere. Sì, Levrini l'ha fatta, ma dopo Semino Rossi con il suo Bella romantica. E poi sono molto felice, grazie Ettore, hai mantenuto la promessa, ora al prossimo mese. Ma io ti ascolto sempre, un abbraccio con tanto affetto a tutti, Teresa di Genova. Hai visto Teresa, te l'avevo promesso, ti mando un Semino Rossi al mese e siamo contenti tutti e due. Oh, qui c'era un'altra richiesta che mi è stata ribadita, perché me l'aveva già fatta ieri. Oggi non contenta, la Claudia, che voleva dedicare una canzone alla sua amica Yolanda, che segue ogni mattina da Udine, se è possibile la canzone Malattia d'amore, grazie mille. Allora l'hai chiesta ieri, l'hai richiesta oggi, ma noi ieri già ti avevamo presa in considerazione. Malattia d'amore da Claudia per Yolanda di Udine. Allora, Malattia d'amore è una canzone del 1970 di Donatello che vinse la Gondola d'Argento a Venezia. E oh, io c'ero nel 1970 a Venezia. Andai con il grande capo di Radio Monte Carlo, Noël Coutisson. E perché lui, quando c'era andare a Venezia, c'era sempre, gli piaceva Venezia, arrivava con la sua pipa, gli piaceva farsi una bella mangiata di pesce e poi seguire, portava a me perché era quello di cui si fidava di più per come guidavo, diceva che guidavo meglio dei miei colleghi e quindi guidavo io e arrivavamo là con la macchina bianca e rossa con su scritto Radio Monte Carlo sulla fiancata e facevo tutte le interviste che lui mi indicava, perché mi seguiva e mi dirigeva veramente come un grande capo. Adesso faccia Omar Sharif e io andavo a intervistare Omar Sharif. Donatello che, e io andavo a intervistare Donatello, ragazzo del 47, quindi quest'anno anche lui ne fa 79, con Malattia d'amore.

era Donatello, Malattia d'amore, da Claudia per Yolanda di Udine. 1970 vince la Gondola d'argento a Venezia. 2 di settembre, i nati e i morti. Allora, il 2 di settembre oggi festeggia il suo compleanno Pippo Franco, è del 1940, quindi ne fa 85. Salma Hayek, attrice americo-messicana o messico-americana, come volete voi, oggi fa 60 anni, è del 1966, 2 di settembre. Lavanna Marchi è del 42, quindi oggi ne fa 84. Keanu Reeves, grande attore, non so se sta preparando l'ultimo John Wick, ne fa ancora uno, perché nell'ultimo sembra che lui sia morto, ma poi fanno capire che invece magari perché c'è il suo amico direttore dell'albergo che non è convinto che lui sia morto, fanno credere che lui sia morto. Comunque Keanu Reeves oggi ne fa 62, è del 1964 e non è solo un attore, è un grand'uomo, fa un sacco di beneficenza, insomma è uno molto social. Giovanni Verga, il Malavoglia, grande scrittore siciliano, ma a livello internazionale, era nato il 2 settembre del 1840. Oggi ci sono anche un bel po' di nomi importanti fra i morti. Pierre de Coubertin era nato nel 1937, l'inventore delle Olimpiadi moderne, che debuttarono nel 1896. L'importante non è vincere, ma partecipare, aveva detto. Emilio Fede è morto l'anno scorso, nel 2025, il 2 di settembre. Mikis Theodorakis, signori, io l'ho conosciuto, un personaggio strepitoso, inventore poi di quella musica che è diventato l'inno della Grecia nel mondo, Zorba il greco, il famoso Sirtaki, blam, blam, blam, che la mia collega di Giochi senza frontiere voleva insegnarmelo a tutti i costi, voleva che lo imparassi perché era bello quando facevamo le feste a casa sua in Grecia con Giochi senza frontiere, di fisso bisognava ballare il Sirtaki, la grande Daphne. E poi è morto il 2 di settembre del 1973 J.R.R. Tolkien, il Signore degli Anelli. Cioè questo che viene considerato forse il più grande scrittore e filologo e personaggio della cultura inglese del secolo scorso, non solo ha fatto, perché molti non lo leggono, l'ha letto tutto e lo adora una mia nuora Sara, che in questo momento tra le altre cose sta coltivando un nipotino nuovo che dovrebbe nascere subito dopo Natale. Sara si è letta tutto il Silmarillion. Silmarillion è un altro dei tomi, perché questo scriveva dei tomi. Signore degli Anelli sono dei libroni, la trilogia del Signore degli Anelli sono dei libroni, il film non è riuscito a mettere dentro tutto. E Tolkien, 1973, 2 di settembre. Va bene. Stanza fredda, sì, stanza fredda, io la sto mantenendo fredda grazie al perché fuori ci sono adesso 28 gradi alle 12:18. Allora 28 gradi, ma la stanza è fredda, io la tengo a 24 gradi. Non vado più sotto perché 24 gradi è già piacevole vivere con l'aria condizionata. Allora, stanza fredda, Diego Zamboni e Tonia Todisco.

Allora, malattia d'amore l'avevamo già passata. Questa era la Valle Santa della Veronica Cuneo. Siamo al momento dei vinili di Casandenna nella seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Allora, questa è la 495esima, vi ho detto, questa settimana vi faccio le ultime 10 delle 500 canzoni più belle di sempre, anche per una curiosità mia, volevo sapere, ma quali sono le ultime 10, quelle che sono arrivate ultime, perché rispetto alla prima classifica del 98, questa che è l'ultima del 2024, ho cambiato le giurie, cambiato un sacco di pezzi, perché sono entrati anche dei pezzi nuovi. Pensate che ne sono usciti 250 su 500 e ne sono entrati 250 nuovi, ma anche la classifica, non c'è più Bob Dylan come primo, non vi dirò mai chi è la prima, vi ho dato un indizio, la prima. Oggi, no, questo è mio figlio che mi fa una domanda di carattere medico, quindi ti rispondo fra poco, Lele, calma e gesso, lui in ospedale a Siena. Allora, il vinile di Casandenna che vi mando adesso è il 495esimo nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, è del 1983, è interpretato dalla Cyndi Lauper, ed è Time After Time, sarebbe momento dopo momento, tempo dopo tempo. Ha ricevuto recensioni positive dalla critica musicale, con molti che l'hanno elogiata come una canzone d'amore solida e memorabile. Da allora è stata nominata come una delle più grandi canzoni pop di tutti i tempi da molti media, tra cui Rolling Stone, ma anche MTV la considerava molto. Insomma, allora, com'è stata in classifica? Time in classifica, prima in Canada, seconda in Irlanda, è arrivata quinta in Italia all'epoca, prima negli Stati Uniti, ovviamente, sesta in Australia, quinta in Austria, terza in Belgio, gna gna gna, avanti e avanti. Allora, The Time After Time, Cyndi Lauper, 495esima nella lista delle 500 canzoni più belle di sempre. L'ultima classifica, quella del 2024.

Era Cyndi Lauper, Time After Time, 495esima nella lista delle 500 canzoni, nell'ultima più recente classifica delle canzoni più belle di tutti i tempi. Cinelandia, il cinecalendario, non è Cinelandia, è il cinecalendario. Allora, il film di oggi, 2 di settembre, abbinato alla giornata di oggi, Fino all'ultimo respiro. È un film del 1960 di Jean-Luc Godard, con Jean-Paul Belmondo e Jeanne Seberg. Allora, Michel, giovane dal passato burrascoso, ruba un'automobile e fugge col proposito di recarsi in Italia. Giunge a Parigi, va in cerca di Patricia, una studentessa americana di cui si era innamorato, che vende il New York Herald Tribune per le strade della città, coltivando l'ambizione di diventare giornalista. Tra crimine e amore, la loro relazione si snoda in un noir nichilista e avanguardistico, fatto di tagli al montaggio repentini e ripresi quasi documentaristiche. Per questo, Fino all'ultimo respiro è considerato uno degli esempi più alti della Nouvelle Vague, il movimento che si afferma negli anni 50 e che propone un nuovo modo iconoclasta e libero di fare cinema. Michel e Patricia girano per Parigi il 2 settembre 1959, giorno in cui il presidente degli Stati Uniti d'America, Dwight Eisenhower, si trovava in visita nella capitale francese e che vediamo nel film. Ecco perché il film è abbinato al 2 di settembre, perché si vede appunto il presidente americano che gira per le vie di Parigi il 2 di settembre del 1959. E questo è tutto per il cinecalendario di oggi. Non è tutto per Davide Montali, che ci stimola, ci dice, ci fa capire qual è il prossimo programma. Andremo a prenderci le stelle.

Andremo a prenderci le stelle, anche le più belle. Era Davide Montali. Quinto vintage di oggi. Bella d'estate. Cosa c'è? Poi crolla in autunno, inverno. D'estate bella, rigogliosa, abbronzata, solente, luminosa, ariosa. Bella d'estate. Una canzone di Mango, questa, che quando nacque non furono soddisfatti i due autori, che erano lo stesso Mango e Salerno. Allora, non erano contenti del testo, allora chi si rivolgono? A Lucio Dalla, gli dicono: me la metti a posto tu? Lucio Dalla, Alberto Salerno era l'altro coautore, Lucio Dalla la mette a posto e nasce questo pezzo stupendo del 1987, che quell'estate vendette più di 400.000 copie ed è diventato negli anni uno dei brani più popolari di Mango. Mango, vi ricordo che è del 54 ed è morto nel 2014, allora giovane, quindi fu uno dei brani su cui lui si appoggiò di più nella sua carriera ed è diventata un simbolo, questa Bella d'estate, 1987, Mango. Oltretutto abbia un grande successo anche in Hit Parade, eh? Pensate che arrivò terza in Italia, quarta in Spagna, addirittura seconda in Germania.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Miguelita! Miguelita!
2: Però vedete il Maurizio Medeo

era Miguelita di Maurizio Medeo. Accade oggi, un 2 di settembre di qualche anno fa, per esempio nel 1600 e... aspetta, quanto è lungo qui? 66... 1666, il 2 di settembre ci fu il grande incendio di Londra. A Londra scoppia un grande incendio nella casa. Da dove parte questo incendio? Dalla casa del panettiere del re, di re Carlo II d'Inghilterra, a Pudding Lane, nei pressi del London Bridge. L'incendio divampa per 3 giorni distruggendo 10.000 case, tra cui la cattedrale di San Paolo, ma risulta che, dato anche gli ampi spazi che c'erano attorno, solo 16 persone vi abbiano perso la vita. Nel 1882 a Filadelfia il fotografo William Nicholson Jennings riesce il 2 di settembre a fotografare per la prima volta un fulmine. Secondo me ha lasciato la macchina fotografica aperta fino a quando non è venuto giù il fulmine, perché non ce lo vedo uno che ha il riflesso oppure botta di sedere. Nel 1945, la Seconda Guerra Mondiale, la resa finale, il 2 di settembre, ed ufficiale dell'impero giapponese, presentata da una delegazione guidata da Mamuro Shigemitsu, viene accettata dal generale Douglas MacArthur e dall'ammiraglio Chester Nimitz a bordo della nave da guerra Missouri nella baia di Tokyo, ponendo fine alla guerra. In Giappone comunque il 15 di agosto viene riconosciuto come la data finale della guerra del Pacifico, cioè per i giapponesi il 15 d'agosto, ma la data vera della resa fu il 2 di settembre. Ed infine 1963, viene fondata la McLaren, la Brewis McLaren Motor Racing. Oggi abbiamo due piloti, Norris e Piastri, che sono sulla McLaren, che tanto bene sta facendo. Vediamo adesso al Gran Premio di Monza come va a finire, perché dicono che le McLaren sono migliorate molto, ma la Ferrari arriverà con il motore migliorato, anche la Mercedes pare che abbia migliorato il motore, e poi la pista di Monza è sempre una cartina di tornasole di come sarà la fine della stagione. Staremo a vedere domenica. E 1987 è l'ultima, inizia, ah ma questo è stato geniale, inizia a Mosca il 2 di settembre del 1987 il processo del 19enne pilota tedesco Matthias Rust, che atterrò con il suo Cessna sulla Piazza Rossa nel maggio del 1987. Il Cessna è un aereo facilissimo da pilotare, lo so pilotare anch'io, e lui con questo suo aeroplanino ad ala alta atterrò sulla Piazza Rossa subito. Ma come? Già ci atterra un aeroplanino, e se fosse stato un F-105 o un F-35 i russi si incavolarono e si preoccuparono molto, lo arrestarono, poi lo processarono, poi vabbè, alla fine è tornato a casa. Però fu un gestore, 19 anni ragazzo, grande. Allora siamo alle 51, mandami Eugenio Finardi. Avevi già preparato Matteo Tarantino? Vabbè, dai, Matteo Tarantino, va bene Matteo Tarantino, per carità. Dolce Italia, cosa vuoi mandare? Deciditi, deciditi. Oi, che calor! L'ha scritta all'inizio di quest'estate il Matteo Tarantino e oggi ce la suona. Oi, che calor!

Poi che calor, ma il calor non gli veniva per il caldo che c'era fuori, ma per quella che gli zompava attorno, che gli ballava attorno, perché era una notevole. Se l'è scelta bene stavolta il Matteo Tarantino. Allora, ultimo vintage di oggi, conclude la trasmissione. Quanto dura? 3:36, sono le 55. Devo arrivare fino alle 59:45, cioè nel momento in cui io devo salutare, perché anche quelli della televisione possono staccare rimanendo sincronizzati con tutte quelle che sono le necessità pubblicitarie di programmazione eccetera eccetera eccetera, sono le 59, le 12:59:45, quindi faccio in tempo ad annunciarvi questo Dolce Italia, che è un album di Eugenio Finardi pubblicato nel 1987, la cui title track, il brano Locomotiva, era quello che dava poi il titolo a tutto l'album, perché il brano Locomotiva si intitolava appunto Dolce Italia, che Eugenio Finardi la scrisse mentre si trovava in Massachusetts, a Boston, in visita ai propri genitori con la propria figlioletta nata da poco, per fargliela conoscere. Eugenio Finardi, Dolce Italia, 1987. Vai! Ultimo brano di oggi.

0: stiamo vivendo in cinghia Dio un dramma imperscrutabile, come dicono quelli bravi, imperscrutabile. Perché il mio orologio, che dovrebbe essere collegato con internet, è indietro di 3 secondi e non si aggiorna? No, perché 3 secondi sono importanti. Se io ritardo di 3 secondi nell'annuncio finale, vengo tagliato brutalmente mentre sto parlando, e non si deve fare. Vabbè, ci ragioneremo adesso alla fine della trasmissione. Ciao a tutti e a tutti da Ettore Andenna, ciao Cinghia, grazie. Domani alle 11, giovedì, ok? Pronti? Bene, sigla!
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. 2 sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.